0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

dov'è? E la mia forza dov'è? Quel respiro profondo nostro dov'è? È nella ricca borsa della spesa.

fratello mi assomiglia molto. Somiglia a un gatto che somiglia a un orso. Io, fratello, è tutto un paradosso. Ride quando non riderei.

non si può più parlare e poi parla continuamente, ha la bocca che va, sa parlare di tutto e di niente e ne sa più di un saggio di politica oppure di sport, di un recente processo

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: A sorpresa, Trump, dopo gli scontri e le minacce di ieri, definisce vicine alla firma dell'accordo di pace con l'Iran. Dovrebbe avvenire, dice, nei prossimi giorni in Europa da parte del vicepresidente americano Vance. Teheran frena, parlando di intesa sostanziale, ma ancora senza il sì della guida suprema Khamenei. Gelo di Mosca nell'incontro tra il viceministro Galusin e gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra. Definite distruttive le proposte europee sull'Ucraina. Droni di Kiev sulla città di Togliatti, sede del più importante produttore russo di auto. Una donna morta e una ferita per un drone russo nella regione ucraina di Sumy. Intanto la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto, dopo quasi tre anni, i tassi di interesse, quello dei depositi ora del 2,25%, inflazione prevista al 3% nel 2026. In Parlamento Giorgia Meloni, intervenuta in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, con la risoluzione di maggioranza approvata sia alla Camera che al Senato, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sia alle sanzioni contro i coloni israeliani e il ministro Ben-Gvir. Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico, con Shakira e Andrea Bocelli, sono iniziati i mondiali di calcio che, come noto, si svolgono anche in Canada e Stati Uniti. Nelle prime partite il Messico batte 2-0 il Sudafrica, mentre in rimonta la Corea del Sud vince 2-1 sulla Repubblica Ceca. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.

che non si muore per amore. È una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello, quello che da domani.

sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: G-Pump.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
7: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Dopo una giornata di scontri, adesso si aspetta di capire se ci sarà veramente l'intesa o se, seguendo il conto fatto dalla CNN, sarà solo il 38esimo annuncio in due mesi di un accordo vicino.
6: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto, ha poi sollecitato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
8: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, segnando un aumento dello 0,71 che è garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
6: Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Sentiamo prima la segretaria del PD Schlein, poi il leader 5 Stelle Conte.
9: Non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni, oltre il 43%.
10: Toccherà a noi rilanciare l'Italia, rimetterla in piedi. Lo abbiamo già fatto, sappiamo come si fa. Per offrire una risposta che non avete saputo dare, completamente fallimentari, siete stati sul bisogno di sicurezza.
6: La Banca Centrale Europea, dopo quasi 3 anni, ha deciso un aumento dei tassi di interesse dello 0,25%. La Presidente Lagarde avverte: più dura la guerra in Medio Oriente, più aumentano i rischi per la crescita e l'inflazione. Il servizio è di Alessio Galea.
11: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Il tasso sui depositi si porta al 2,25%, mentre sale al 2,4% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,65% quello sui prestiti marginali. La BCE inoltre ha ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita: 0,8% quest'anno, l'1,2% il prossimo, e ha alzato quelle sull'inflazione. I risalite salita al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. Sul rialzo dei tassi la decisione è stata unanime, ha dichiarato la presidente Lagarde, avvertendo che i rischi sono maggiori quanto più dura sarà la guerra in Medio Oriente. Anche per il Fondo Monetario Internazionale le prospettive dell'Eurozona si sono indebolite, stime di crescita tagliate allo 0,9% nel 2026 e all'1,2% nel 2027, con l'inflazione in salita al 2,8% quest'anno e al 2,3% il prossimo.
6: Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
12: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale, Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno, DNA, fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta la Bosnia.
6: Ed è tutto la parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
13: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
14: Via, via.
13: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Via, via. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19.

0: 9 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad, fino al 25 giugno trovi 1+1, due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
2: Incominciano le fere quando torno al mio paese.
3: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16esima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
2: Torni sempre al tuo paese!
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. In una nota, l'Egitto esorta Stati Uniti e Iran a cogliere quella che viene definita un'occasione per raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti. E mentre si intensifica l'offensiva di Kiev nella penisola di Crimea, controllata dalla Russia, dove scarseggia ormai anche la benzina, il comandante delle forze di droni ucraini rilancia: presto isoleremo la Crimea dalla Russia. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky, gelida la reazione di Mosca dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali da Shakira a Bocelli ha aperto allo Stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica, nell'altro incontro del girone la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Alle 9:12 minuti parte il nostro autobus di oggi. Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Galileo. Oggi è venerdì 12 giugno 2026, 163esimo giorno dell'anno, 24esima settimana. La Chiesa oggi ricorda Sant'Onofrio Eremita, protettore dei lavoratori e dei commercianti di tessuti. 84 anni fa, nel 1942, Anne Frank inizia il suo diario. Nel 1967 la prima sonda su Venere. E nel 1981 Indiana Jones debutta sul grande schermo. Nasceva nel 1915 David Rockefeller, nel 1922 Margherita Hack. Oggi compie 58 anni Francesco Renga. Nel 2003 la morte di Gregory Peck, nel 2023 ci lasciava Silvio Berlusconi. Le previsioni del tempo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29 gradi, la minima di 18 gradi. Le locandine dei giornali in edicola questa mattina: Il Messaggero, rottamazione delle cartelle comunali, Bandecchi, stiamo valutando. Orvietana all'Unicusano c'è la firma dal notaio. A Colle Scipoli nasce il Borgo Muse Festival. Il Corriere dell'Umbria, il marito racconta in aula: ero geloso ma non violento. La nuova Ternana prende forma, acquistato il titolo dell'Orvietana. La Nazione, Orvietana all'Unicusano verso la nuova Ternana. L'USL unica scontenta tutti.
0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
7: Le notizie locali, partiamo con lo sport. Ternana giallo e fumata bianca, Biagioli cede l'Orvietana a Unicusano. Viale Brin nel mirino della polizia, 81 persone controllate e 2 allontanate da Terni. La Mille Miglia a Terni, città sfilano i gioielli dell'automobilismo, ecco le modifiche alla viabilità, trovate tutti i dettagli sul sito di Radio Galileo. Truffa sulle criptovalute a Spoleto, la procura chiede 25 rinvii a giudizio. 9:15 minuti, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

È venerdì e come ogni venerdì escono dei nuovi lavori musicali. Da mezzanotte sono disponibili quindi nuovi brani che sicuramente faranno da colonna sonora alla nostra estate. E l'avevano annunciato sui social, era nell'aria. Non c'erano ancora conferme e nemmeno una data d'uscita. E invece proprio a mezzanotte è uscito questo singolo, Canto d'amore, che vede la collaborazione di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Beh, meravigliosi, che dobbiamo dire, bellissima questa canzone, Canto d'amore, una bella collaborazione, non è la prima volta per questo duetto formato da Marco Mengoni e Angelina

cerimonia di apertura dei mondiali di calcio. Però insomma c'è stata una protesta da parte di diversi utenti, soprattutto sui social, perché la RAI ha interrotto la diretta della cerimonia di apertura durante l'esibizione di Shakira per dare la linea al TG1, un cortocircuito legato ad un errore nella gestione del timing finale, ha spiegato Viale Mazzini. E comunque noi a Radio Galileo Shakira ce l'abbiamo, eccola qua, dai dai.

0: E questa è la hit estiva dei Pinguini Tattici Nucleari. Quindi lunedì mattina, come sempre, scopriremo insieme i brani più ascoltati nelle radio questa settimana. Il 12 giugno del 2020, tra i brani che vi abbiamo proposto in quella data, c'era una delle canzoni che, insomma, ha fatto da colonna sonora appunto dell'estate 2020. Stiamo parlando dei Bundabash e Alessandra Amoroso, quindi la canzone era Karaoke.
1: Oh,

0: Convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

0: Se la ride. Buongiorno, Giorgio.
1: Matte risate.
0: Sì.
1: Poi quella risata proprio da thriller.
0: Sì, esatto.
1: Da film horror.
0: Sì, da film horror a quest'ora.
1: Ma come si fa?
0: Buongiorno Giorgio.
1: Buongiorno. Io sono qui in presenza oggi.
0: Sì.
1: In presenza di fronte a una dea.
0: Sì.
1: Nadia,
0: sì,
1: la
0: sì.
1: Dea Nadia.
0: Sì,
1: che è una
0: ok.
1: Delle muse della radio.
0: Sì, ok, io ti ringrazio. Volevo sapere se abbiamo aggiornamenti meteo.
1: No,
0: niente. Comunque si preannuncia un fine settimana caldo.
1: Non solo che gli acquazzoni ieri non ci sono stati.
0: No. Però magari non sono stati qui, ma magari nelle zone, no?
1: Erano previsti l'acquazzoni, ma niente acquazzoni.
0: Niente.
1: Sì, va bene.
0: Comunque, sabato 13 e domenica 14 saranno giornate piene di sole, con piogge praticamente assenti. Questo è quello che ci dice il meteo a livello nazionale.
1: Quindi coloro che prevedono, sai, perché adesso c'è... La vacanza, insomma, il
0: sì,
1: weekend. Mordi
0: sì.
1: E fuggi, no?
0: Sì.
1: Domani, via.
0: Sì, toccata in fuga. Sì, infatti.
1: Peggio che lavorare, proprio.
0: Sì, prepari, no? Di corsa. Poi dopo...
1: Di corsa.
0: Ecco, sei arrivato, già è ora di rifare i bagagli.
1: Poi è tutta una serie di cose, per la tassa di... Stavo a leggere le tasse di soggiorno, vogliono aumentare, vogliono fare.
0: Sì.
1: Cioè, come staccare i soldi diffusamente,
0: sì.
1: No?
0: Sì.
1: Cioè, c'è tutto un lavorio.
0: Sì.
1: Da questo punto di
0: anche
1: vista.
0: Perché insomma tutti i settori hanno apportato degli aumenti, no? Dagli stabilimenti balneari, la ristorazione, insomma le strutture ricettive, ovviamente anche la tassa di soggiorno.
1: Sì, una cosa che mi è capitata personalmente è che quando si è operata mia moglie a Roma il mese scorso,
0: sì.
1: Io sono andato ovviamente in un albergo.
0: Sì, certo.
1: In zona,
0: in
1: nella zona
0: certo.
1: Dell'ospedale. Bello albergo. Sì, bello, via, dai, stava bene.
0: Ok.
1: Tutto perfetto, sai, queste cose
0: pulito,
1: così.
0: Pulito,
1: Costosetto anche.
0: Sì, vabbè, però.
1: La moglie che fai? Metti lì, dove la sta berga, no?
0: Certo.
1: Tutti i ponti.
0: No, e quindi
1: perché,
0: era
1: però
0: giusto.
1: Devo dire, guarda, anzi che l'ho trovato.
0: Nel senso.
1: Perché questo albergo, questo grande albergo, non so quanti piani, cioè bello. Vicino alla Pineta Sacchetti di
0: okay.
1: Roma. Vabbè, lì. Online.
0: Sì.
1: Adesso si fa tutto online.
0: Sì,
1: no?
0: Si fa tutto online.
1: Allora, mia figlia, che è una maga dell'online.
0: Certo, ci affidiamo in genere a loro.
1: Bisogna telefonare, ha detto, per prenotare. Ma ci ha pensato adesso? È tardi.
0: Sì.
1: Erano due giorni prima.
0: Certo, giustamente. Tu pensavi tutti vuoti, liberi,
1: albergo,
0: no?
1: L'avevo visto, c'ha certo. 70 piani.
0: Certo.
1: Mo sarà pieno. Vado, ci penso io, dice lei, no?
0: Sì.
1: Per prenotare.
0: Sì.
1: Fa tutto quello che bisogna fare, completo. Non
0: fantastico.
1: C'era posto. Non
0: sì.
1: C'era posto.
0: Sì.
1: Lo vedi? Tutta colpa tua, adesso dove vai?
0: Dove che dormi? Farai?
1: Proprio mi hanno massacrato.
0: Nemmeno a dormire in macchina, che è andato
1: in treno,
0: quindi no. Okay.
1: Dormi insieme ai barboni della stazione.
0: Sì, alla stazione. Allora.
1: Vabbè, niente.
0: Ok.
1: Completo
0: pieno. L'albergo.
1: Vediamo altri alberghi vicini.
0: Sì.
1: Completo. Tutti. Giorgio stava un po' in ansia.
0: Ci credo.
1: Che fa Giorgio a quel punto? Prende il telefono in modo
0: sì,
1: tradizionale.
0: Io guarda, avrei fatto la stessa cosa.
1: Prende il telefono perché ormai erano tutti rassegnati a questa cosa.
0: Certo.
1: Allora raccomandati ad amici che ti ospitano, magari una o due notti, ce l'ho tanti a Roma, fraterni,
0: sì,
1: amici.
0: Oppure magari qualcuno che ti poteva. Certo.
1: Disponibilissimi, l'avevano pure detto.
0: Sì.
1: Se vuoi venire a dormire da noi, non c'è problema.
0: Ok.
1: Vabbè. Allora. Telefono.
0: A chi?
1: All'albergo.
0: E io avrei fatto la stessa cosa.
1: Pronto.
0: Sì.
1: Dico, mi servirebbe per due notti. Bene. Sì, d'accordo, fatto. Preciso.
0: Ok.
1: Non qua per di no.
0: No, ma io sono come te.
1: Affidiamo tutto alla ad internet. Le
0: sì.
1: Cose. perfetto, hanno detto il costo e tutto il resto, perfetto.
0: Il costo era lo stesso che avevi trovato,
1: sì,
0: sul portale?
1: Identico, okay. identico.
0: A volte anche inferiore.
1: A volte. Però
0: sì.
1: Insomma, gentilissima questa ragazza, fa sì. Le generalità, il numero di telefono,
0: certo,
1: eccetera, eccetera. Quando sono andato,
0: sì.
1: Quando sono andato alla reception, al bureau, come si diceva un tempo, mi hanno detto, ma per qua, così, non per curiosità, ma perché c'è una ragione, perché per quale motivo, no? Io niente, se opera mia moglie,
0: sì.
1: Bene, allora guardi, se mi firma questa dichiarazione,
0: sì.
1: Non paga la tassa,
0: non paghi
1: di soggiorno.
0: La tassa di soggiorno, sì.
1: Cioè, se vai per motivi sanitari, non paga la tassa di soggiorno.
0: Sì. Credo che funzioni così più o meno ovunque, non lo so, però
1: sì,
0: sapevo
1: però,
0: di questa
1: sappiatelo.
0: Cosa. Sì.
1: Mi auguro che non andiate, non so, a
0: che
1: Roma,
0: non serva
1: o altrove,
0: mai, certo.
1: Eccetera. L'altra cosa che bisogna sapere,
0: sì.
1: Che bisogna sapere, è. Però tutti pensano subito che si può fare per vabbè. Se prendi un taxi,
0: sì.
1: Non so, dalla stazione Tiburtina, io
0: sì.
1: Ho preso lì, all'ospedale che si chiama Cristo Re,
0: sì.
1: Da Tiburtina a Cristo Re, 25 euro.
0: Sì.
1: Ok?
0: Ok.
1: Allora, va bene, il tassista che si chiama Antonio, poi io faccio amicizia su,
0: sì, immagino.
1: Amici,
0: sì, di vecchia data.
1: Sembrava proprio che stessimo andati a stare scuola insieme, però.
0: Certo.
1: Vabbè, e mi ha detto 25 euro, dice, come se mi avesse fatto uno sconto. Ok. Quando ritorno da Cristo Re alla stazione, 33 euro.
0: Okay.
1: Il discorso è lo stesso, il percorso è lo stesso, dico, ma che manno un po', no?
0: Certo, ma, ci sta, no. Uno poi pensa.
1: No,
0: sempre,
1: però no? Dopo ho scoperto che c'è una specie di chiamata. Mentre alla stazione Tiburtina stanno lì in fila,
0: sì.
1: Tu quando vai, l'albergo ti chiama il taxi e il taxi viene all'albergo.
0: Certo.
1: Ovunque sia quello più vicino. Arriva,
0: certo,
1: e ti calcolano anche quel percorso lì.
0: Ho capito.
1: Di quando arrivano, no? Cioè,
0: sì.
1: Vabbè. Quando sono tornato per la visita di controllo, il tassista che mi ha portato mi ha detto che per coloro che vanno negli ospedali di Roma, i tassisti applicano uno sconto.
0: Vedi?
1: Allora quelli a cui l'ho raccontato dice, ma allora io gli dico che vado all'ospedale dell'A, l'ospedale dell'A,
0: figurati, è, che subito troviamo subito il modo, no?
1: Subito a cercare,
0: certo, certo,
1: a cercare l'inghippo,
0: sì.
1: No?
0: Certo, allora, certo,
1: cioè, vedete voi, insomma,
0: sì, certo, no? Ognuno è libero poi, no?
1: Però capisci,
0: sì.
1: Ma io adesso non è tanto una misura interessante dei tassisti di Roma,
0: certo.
1: Che avranno convenzionato sta cosa con l'amministrazione e va bene, però quella che mi sorprendeva è questo pensiero di fregare.
0: Certo, allora vado a Roma, vado a fare una gita, a Piazza di Spagna e poi vado a prendere il taxi.
1: Gemelli, perché
0: sì. Poi faccio vedere,
1: poi arrivi a Gemelli magari devi via l'autobus
0: per tornare, sì,
1: spendi di più,
0: certo,
1: perché poi alla fine non è il furbacchione, non è così,
0: sì,
1: furbacchione,
0: no,
1: come
0: no.
1: Sembra,
0: Nadia no, mia. No. Però il fatto che insomma si sia subito pensato a come poter fare una furbata, no, e
1: ma
0: prendere
1: due persone
0: in giro,
1: l'ho detto,
0: sì. Certo.
1: Entrambi romani,
0: sì.
1: Uno al bar stavo prendendo un tramezzino, dico, ma che sta cosa simpatica, non so, tutti la sanno, la sapevano loro, che tutti la sanno,
0: certo.
1: Ma che? Ma dai, ma allora tutti dicono che vanno all'ospedale quando viene il taxi.
0: Certo, sicuramente. Va bene.
1: Comunque, qual è la notizia del giorno?
0: Non lo so, qual è la notizia del giorno? C'è una notizia importante del giorno?
1: No, io ho visto foto di una manifestazione ieri molto,
0: sì.
1: Molto partecipata.
0: Sì.
1: Va bene, significa che bello quando ci sono persone che si prendono la forza e il coraggio di scendere in piazza per sostenere le proprie idee.
0: Certo,
1: non pensavo che Terni avesse ancora queste come dire, questa voglia di e questo è il segno positivo, sì, secondo me, sì. Chiunque lo faccia,
0: sì.
1: Ieri era una manifestazione di destra,
0: sì,
1: però forse per una notizia che non è una notizia, perché non è che c'è una decisione di unificarle queste,
0: no,
1: cioè, è una cosa meglio prevenire che curare,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì.
1: Detta dal loro punto di vista, invece.
0: Certo,
1: va bene, se ne è parlato comunque,
0: sì.
1: L'importante è la salute, che è una mia,
0: sì,
1: sarebbe,
0: assolutamente, sarebbe la prima cosa, sì, sì, sì, sì.
1: La bronchite,
0: sì.
1: Che altro ti volevo dire? I ragazzini che hanno fatto,
0: vedi, allora
1: ho visto che qualcuno si è scandalizzato anche dalle opposizioni, hanno detto che le istituzioni non si toccano, e chi è che nega questo? Neanche i ragazzini, immagino,
0: no?
1: Hanno fatto, hanno un po' schiamazzato,
0: sì,
1: con un po' di, quasi di goliardia, non credo che sia stata una manifestazione politica.
0: Sì, beh, qualcuno ha anche detto che erano, insomma, era pilotata, che comunque, cioè, hanno detto di tutto, ovviamente.
1: Sì, sì. Questi contenti che hanno finito la scuola,
0: certo,
1: hanno pensato bene.
0: Sì.
1: Però penso che, io non lo so, ma ormai conoscendolo, no? Che la persona meno risentita di tutto questo sia stato il sindaco.
0: Sì, anche secondo me,
1: Perché lui basta che se ne parla, basta,
0: sì,
1: che... Sai,
0: ma poi era un momento, dai, di vacità, ma anche, insomma, non hanno fatto niente di strano, hanno,
1: sì,
0: creato disagi, no?
1: E che questi giovani ci mettono paura,
0: sì,
1: hanno, in un mondo molto, in una città, ma in un mondo molto anziano,
0: sì, vero?
1: Di vecchietti,
0: sì,
1: vecchietti impauriti, vecchietti,
0: sì,
1: che ci hanno,
0: sì,
1: paura de morire, che ne so, qualsiasi cosa, i giovani. C'è anche una puntarella di invidia.
0: Sì, sì, anche secondo me.
1: Una puntarella,
0: sì,
1: una puntarella di invidia.
0: Sì, anche secondo me.
1: Cioè, mettono paura.
0: Sì, vero.
1: Guarda, io le trasgressioni che ho fatto a quell'età non te le puoi immaginare.
0: Certo.
1: Nadia.
0: No,
1: quello
0: così
1: che facevamo noi era una roba.
0: Ecco, sì.
1: Solo che non si sapeva.
0: Sì, sì.
1: Non si, c'erano i social.
0: Esatto.
1: Se lo sapevano a casa temenavano.
0: Sì, infatti era bene farlo sapere.
1: Niente, no?
0: Sì, sì, vero.
1: Però... era, e quindi, solo che i genitori di allora erano talmente impegnati a lavorare,
0: sì,
1: che non è che si stavano a preoccupare il figlio dove va, che fa,
0: certo,
1: non stavano, ora hanno il GPS, i social che li
0: la posizione,
1: la,
0: sì,
1: posizione,
0: sì, sì, è vero.
1: Siamo diventati la gioventù, che ormai è individuata come un grave pericolo,
0: sì, per la
1: i
0: società,
1: giovani,
0: sì.
1: I Maranz,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: Betty,
0: sì,
1: Gang,
0: sì,
1: che fanno alcuni delle cose,
0: sì,
1: pazzesche,
0: siamo d'accordo, siamo...
1: Non so, il ragazzetto praticamente al quale hanno rubato il cellulare,
0: sì,
1: no, anche, no, è stata veramente una cosa efferata. Tra l'altro mia figlia lo conosce, insomma, una persona mite, sto ragazzo, che non si meritava questo. Ma generalizzare, però, fa diventare tutti i giovani Maranza.
0: Sì, la penso come te.
1: Tutti i giovani Maranza, secondo me, è il più grave delitto, fra virgolette, che commettiamo nei confronti del futuro.
0: Certo.
1: Invece di interagire, invece di rispondere, anche se vuoi, cercando una discussione anche vigorosa,
0: sì,
1: sì, vigorosa. Però, insomma, insinuare cose. Vabbè. Quindi, tolleranza.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Più che proibizioni, che inibizioni, che controlli, super controlli. È veramente qualcosa di oppressivo che non può fare che male al mondo.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Non può fare che male al mondo. Vabbè, scuola è finita.
0: Sì.
1: I bimbi... sanno che fanno?
0: Bah, non credo.
1: Vabbè,
0: adesso si rilassano, no? Qualche,
1: senti,
0: mese.
1: Adesso io torno ai miei impegni burocratici.
0: Sì.
1: Mi ha fatto piacere venire a trovarti. E un appuntamento, penso che non ci sia problema. Mancano
0: un paio d'ore, sì.
1: Con il mercatino.
0: Sì, quindi tra a mezzogiorno il mercatino.
1: Grazie.
0: Poi ci sentiamo, ci vediamo la prossima settimana, non hai ancora conferme?
1: della prossima settimana.
0: Mercoledì prossimo, non lo sai.
1: Devo chiedere.
0: Devi chiedere, va devo bene, chiedere. Va bene.
1: Ma oggi chiedo.
0: Oggi chiedi, va bene.
1: Per sapere.
0: Per sapere. Allora, noi mandiamo il GR a questo punto.
1: Intanto tu oggi, intanto pensa a cucinare i maccheroni.
0: Quali maccheroni dobbiamo cucinare? Ah, quelli i maccheroni, sì, i maccheroni. Va bene, il GR.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
0: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumy. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto per percentuale, insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli $86 al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei $90 e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente, nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 a gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Via, via. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

Sono le 10 e 21 minuti a Radio Galileo. Sold out le date della tournée di Achille Lauro. Qualche giorno fa l'Abbraccio di Roma, che canta ogni parola, uno show davanti a 60.000 persone. Il ritorno a casa di Lauro nella sua Roma diventa la consacrazione di un percorso artistico che guarda ormai ai grandi live internazionali. Tra i momenti più emozionanti della serata c'è stato l'arrivo sul palco di Antonello Venditti, un ospite che Achille Lauro ha fortemente voluto. Essendo romano, dice Lauro, sono cresciuto con Venditti come tutta l'Italia, è un simbolo di Roma, della nostra adolescenza. E quindi ha spiegato così di essersi voluto fare un regalo speciale proprio nel giorno del suo debutto all'Olimpico. Insieme hanno eseguito per la prima volta dal vivo Che tesoro che sei, il brano che proprio oggi è uscito. E quindi questa che vi proponiamo adesso è la versione di Achille Lauro, Che tesoro che sei.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

0: buona domenica.
1: Saif, Radio Galileo con la sua buona domenica. 10:31 minuti, questo è il nostro autobus di oggi, venerdì 12 giugno 2026. Ancora a tutti voi una buona giornata e anche un buon weekend a chi comunque insomma si sta preparando per questo fine settimana, magari per un weekend mordi e fuggi. Tiziano Ferro e Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Giorgia, anno 1994, nessun dolore. Parliamo del rogo di Capodanno a Crans Montana, l'esito delle autopsie sugli italiani. Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche e comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime che hanno perso la vita nel rogo nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorso si sarebbero potute salvare. È quanto emerge dalle autopsie eseguite sui corpi dei ragazzi italiani. I nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.

Sui 41 decessi la procura di Sion aveva inizialmente disposto solo 2 accertamenti autoptici. E quindi poi successivamente è stata decisa l'esame autoptico sui corpi dei ragazzi italiani.

Un altro dato di rilievo che gli inquirenti stanno esaminando sono state le chat in cui Jessica Moretti dava indicazioni ai suoi dipendenti su come organizzare il corteo pirotecnico che poi ha provocato il rogo. Una cameriera sulle spalle di un collega intenta portare le bottiglie con le candele scintillanti. Si tratta di un copione andato in scena molte volte all'interno del locale. In un passaggio Jessica scrive: attenzione alle candele perché se finiscono sulla schiuma possono bruciare il Costellation. Messaggio quest'ultimo perché che per chi indaga dimostra che la donna fosse al corrente del fatto che il materiale utilizzato era altamente infiammabile. E i magistrati le hanno chiesto conto dell'uscita di sicurezza chiusa che ha impedito alle vittime di fuggire. E alcuni dipendenti, dice, che abitavano proprio sopra al locale, lasciavano aperta quella porta per accedere all'appartamento, causando le lamentele dei condomini. 10:56 minuti a Radio Galileo. Tra poco la linea all'informazione, sentiremo insomma gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il mondo dello sport.

0: Bene, allora sono le 10:59 minuti, vi ricordo alle ore 12 l'ultimo appuntamento della settimana con il nostro mercatino, quindi tornerà Giorgio. Ma intanto noi ascoltiamo insieme il GR alle 11, l'appuntamento con la nostra redazione di Roma per quanto riguarda le notizie sportive.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
3: Incominciano le fere quando torno al mio paese.
4: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16esima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
5: Torni sempre al tuo paese!
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai interpretata da Shakira e Burna Boy e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek il discorso prima della parata delle nazioni. Poi fuori dallo stadio la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Dentro la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica 2-0 firmato Quiñones e Raul Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e 1 messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta alla Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta alle 21 la Bosnia. Terza e ultima cerimonia a Los Angeles nella notte italiana prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Nuovo cambio di dirigenza alla Juventus in un CDA straordinario convocato per oggi, attesa all'ufficializzazione delle dimissioni di Comolli da amministratore delegato, decisione presa ieri in un vertice societario. Al suo posto in arrivo Giovanni Carnevali, attuale AD e direttore generale del Sassuolo. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno due sessioni di libere nel corso della stagione. E la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro Gabriele Laurenzano.
7: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2, la Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi, per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
6: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz, che ha battuto 2-7-1 in rimonta lo spagnolo l'andaluse. Pallanuoto infine, la Prodecco in finale nella Champions League maschile. A Malta i Liguri liquidano in semifinale i greci dell'Olympiakos per 19-13. Domani sfideranno per il titolo i catalani del Barceloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

L'ultima parte del nostro autobus, sono le 11:10 a Radio Galileo. E il Niño è ufficialmente arrivato. Per gli scienziati quest'anno le temperature potrebbero essere super, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia. Il fenomeno climatico descritto da più parti come un evento estremo che potrebbe provocare l'innalzamento delle temperature in tutto il mondo. Nei giorni scorsi anche l'ONU aveva lanciato l'allerta, spiegando che i mesi a venire potrebbero essere i più caldi di sempre. Quello che emerge chiaramente dai diversi strumenti di previsione è che l'evento sarà forte, avevano spiegato a Ginevra. Il nostro ultimo aggiornamento segnala il ritorno di un evento, il Niño, caratterizzato da uno spostamento verso temperature superficiali più calde nel Pacifico equatoriale. Questo avrà un impatto sulla temperatura globale, ma modificherà anche i regimi delle precipitazioni in tutto il mondo.

Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

I prodotti Civetta sono articoli venduti a prezzi particolarmente bassi per attirare clienti all'interno del supermercato. La strategia è diffusa nella grande distribuzione, si basa su un meccanismo semplice: proporre un'offerta percepita come conveniente per aumentare l'afflusso nel punto vendita e stimolare acquisti aggiuntivi. Quando entrate in un supermercato per approfittare di uno sconto rilevante, è probabile che vi troviate di fronte ad un prodotto selezionato proprio per questo scopo, quello di attirarvi nella tela del ragno. Si tratta spesso di beni molto richiesti o riconoscibili, proposti ad un prezzo inferiore rispetto alla media di mercato. L'obiettivo non è tanto il margine su questo singolo articolo, quanto il comportamento complessivo del consumatore durante la spesa. Il principio è quello di accettare un guadagno ridotto, in alcun caso nullo, su un prodotto specifico per generare vendite su altri articoli. Una volta all'interno del punto vendita, i clienti tendono ad acquistare anche prodotti non previsti inizialmente, contribuendo a compensare lo sconto applicato. La scelta del prodotto Civetta non è casuale. Le catene della distribuzione analizzano i dati di vendita, la notorietà dei marchi e le abitudini di acquisto per individuare gli articoli più efficaci. Spesso si tratta di prodotti alimentari di largo consumo. Questa dinamica incide sulle modalità con cui si fa la spesa. L'attrattiva dell'offerta può portare a modificare le decisioni prese in precedenza, soprattutto se arriviamo al supermercato senza una lista della spesa. La disposizione dei prodotti sugli scaffali, la comunicazione visiva e la sequenza degli spazi all'interno del supermercato contribuiscono a rafforzare questo effetto. Per contenere l'impatto di queste strategie sulle nostre tasche, dobbiamo essere bravi a non farci trarre in inganno. Il consiglio migliore è sempre quello di andare in negozio con una lista già fatta, che consente di distinguere tra necessità e impulso, e mantenendo quindi il controllo del budget.

libri aperti fino a notte fonda, post-it sparsi qua e là, la chat di classe che non smette di notificare messaggi. Per oltre 500.000 studenti è iniziato il rush finale verso la maturità 2026. E i maturandi cambiano anche le loro abitudini alimentari. 3 maturandi su 4 cambiano abitudini a merenda e il dolce batte il salato. Perché, insomma, il dolce sembra che abbia effetti positivi sulla concentrazione.

flamenco Paranoia. Undici e 37 minuti a Radio Galileo, c'è Noemi.

più. Tenta di rapire una bambina davanti alla madre, arrestato. Momenti di paura mercoledì sera nei pressi della stazione di Fontiveggia a Perugia, dove la polizia ha arrestato un 29enne di origine gambiana con l'accusa di tentato sequestro di persona aggravato. L'allarme è scattato dopo la chiamata di una donna al numero unico di emergenza. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo avrebbe afferrato senza motivo la figlia minorenne della donna tentando di allontanarsi con lei. La madre è riuscita a rincorrerlo, a riprendere la bambina e a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Nonostante ciò, il 29enne avrebbe continuato a infastidire la minore, arrivando anche a fotografarla con il cellulare. Gli agenti della polizia, giunti rapidamente sul posto, lo hanno bloccato nella zona della stazione. Le successive verifiche, supportate anche dalle immagini della videosorveglianza, hanno confermato il racconto della vittima. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Capanne, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Paterni, il ritorno della Mille Miglia, 43esima edizione. Sul profilo Facebook di Radio Tele Galileo potete vedere il video del passaggio a Terni, appunto, di questa bella tappa, la penultima tappa della corsa storica. L'itinerario umbro di quest'anno toccherà Terni, Foligno, Assisi, Gualdo, Tadino e Gubbio. Sono tanti i piloti provenienti da 33 nazioni.

Il testo è stato scritto da Mango e Alberto Salerno, la voce quella di Loretta Goggi, Io nascerò. Questa è stata la sigla del Festival di Sanremo 1986 condotto dalla stessa Goggi. Inizialmente il brano venne proposto a Loredana Bertè, che invece decise di partecipare all'Arche Kermesse con Re, un altro brano firmato da Mango.

0: Raff, 66 anni, anzi a settembre 67, grande energia. E questo è il suo nuovo singolo, Pazzi Stupidi Ragazzi.
1: In che senso?
0: Ma questo non lo so, bisognerebbe chiederlo a Raff, magari glielo chiediamo quando
1: glielo
0: chiedi, atterni, no?
1: Quando andrai.
0: Tu dici? Vado e chiedo, senti, scusa, ho una domanda da fare.
1: Sono stati stupidi ragazzi, perché...
0: Sì, ma insomma, ma comunque lui ha una grande energia. Adesso non voglio parlare dell'aspetto estetico, perché quella è modificabile, ma l'energia, no, è quella, no? È vera, voglio dire, no?
1: Quanti anni c'ha la creatura?
0: 66, a settembre 67.
1: Sì, quindi va in pensione a 67 anni.
0: Sì, è nato il 29 settembre, ti ricorda qualcosa questa data?
1: Questa è la data importante.
0: Certo, sì.
1: E non tanto perché era la data di nascita del Berlusca, no?
0: Sì.
1: Cioè mia figlia che è nata nel...
0: Sì.
1: Il 29 settembre.
0: Sì.
1: E mi obbliga da quando discerne un po', mi obbliga a mandare... Cioè, mi fa sempre, se non mando la canzone non è contenta.
0: E poi è giusto, no?
1: Buongiorno a me.
0: Vabbè, in genere diciamo che la mandiamo, perché
1: ma pensa un po' che Mogol, Battisti hanno sto pensiero, diciamo, ma nascerà una certa Ottavia.
0: Sì, certo.
1: Da qualche anno.
0: Sì.
1: Dammogli un po', datemi una canzone qui.
0: Mm.
1: Ma il Cellesca?
0: Sì.
1: Il nostro Cellesca?
0: Sì.
1: Mi dice,
0: che ti dice?
1: Amico, che dice? Buongiorno, e due conduttori sempre in gamma a Roma, sempre difficile trovare.
0: Che cosa?
1: Forse parla di...
0: Perché prima parlavamo di Roma, i taxi, che dice?
1: Sì,
0: sì.
1: Po' cari, per due giorni non vi sentiamo, lunedì ci saremo a sentirvi. Buon fine settimana, io ho un amico d'assista a Bomarzo, il caldo a me non piace, fa tutto un discorso molto torrenziale.
0: Quindi due giorni Marco non ci sarà.
1: Adesso vabbè, ciao a lunedì. Ciao a lunedì.
0: Ciao, buon fine settimana Marco. Quindi
1: una domanda tecnica. Come mai audio sul canale 750 di Radio Galileo non si sente? Mi puoi dire qualcosa? Cioè, dobbiamo girare la domanda.
0: Guarda che Emanuele Bellicci è di là, quindi io adesso vado a riferire e dico, ci segnalano questa cosa.
1: Da Bomarzo. Non un mostro,
0: un amico, un amico di Bomarzo. Sì.
1: Si associa sempre ai mostri.
0: Mm.
1: Che c'è quel bellissimo parco, no?
0: bello, molto
1: abbiamo
0: bello,
1: detto altre volte.
0: Sì.
1: Oggi ho avuto il piacere di prendere un caffè insieme a Nadia.
0: Sì, è vero, è stata una bella esperienza. Io già devo prendere il caffè da sola, invece mi ha fatto molto piacere questa cosa
1: con l'operaio che stava lì
0: alacremente
1: a lavorare.
0: Sì,
1: ma che stava a fare?
0: Ma adesso non lo so, non vado a chiedere, perché non ti sei informato?
1: Sì, e dopo penso che uno dice
0: che si piccia.
1: Altri,
0: sì,
1: no?
0: è vero.
1: Già
0: sì.
1: Lo faccio spesso.
0: Vabbè, ma magari a lui avrebbe fatto piacere, no?
1: Sono andato alle poste a pagare l'IMU, no? Dopo.
0: Dopo.
1: E c'era un bimbo di un anno e mezzo, no, cioè un bimbo, caruccio, scalzo, che correva per tutta la sala.
0: Che spettacolo!
1: Era uno spettacolo a vedere. Era bellissimo. Perché vedevi sto bimbo piccolo che correva da una parete all'altra, ma insomma saranno stati 6 metri, anche più, forse più. Sai dove ci sono adesso tutte quelle indicazioni con le frecce, no?
0: Sì,
1: che hanno messo al tempo del Covid, credo.
0: Boh, sì, penso di sì.
1: Hanno appiccicato lì.
0: Sì.
1: E le seguiva tutte.
0: Certo.
1: Ma sapessi quante domande ho fatto alla madre?
0: Allora,
1: a proposito di impicciarsi negli affari dell'altro.
0: Che lei
1: ha chiesto?
0: Quanti
1: anni ha? Un anno e mezzo. E come si chiama? Cesare. E come ed è qua? Ma anche a casa così, non sta mai fermo. Quindi, insomma, alla fine... Perché devo fare? Sono fatto così, perdonatemi.
0: E allora vai anche bello, nel senso, no?
2: Sì.
0: È bella questa cosa.
1: Sì, poi io mi devo anche scusare.
0: Con chi?
1: Alla fine con Claudia, la figlia di Sergio Endrigo. Perché io ieri, così di getto, per un eccesso d'affetto, ho preso una foto del matrimonio di Sergio Endrigo con Lula, l'ho colorata e l'ho pubblicata.
0: Sì.
1: E lei si è un po' risentita dicendo: ma questa è una mia foto, per quale ragione è stata pubblicata? Allora dico, forse non le fa piacere, e l'ho ho tolto il posto, no?
0: Sì.
1: E mi sono scusato mandandole un messaggio. E lei mi ha detto: ma guarda, che io non è che volevo che lei togliesse il post, volevo semplicemente che dicesse che quella è una mia foto, mi ha detto lei.
0: Sì.
1: Ormai il post l'avevo levato, no?
0: Beh, si può ripubblicare, no?
1: No, non credo.
0: No, non lo so.
1: Poi l'anniversario era ieri.
0: Certo.
1: Allora mi ho fatto dire: guarda, dico, l'ho fatto per un eccesso di affetto, ma lei mi ha perdonato.
0: Ma lo so, ma non ho dubbi.
1: Ma ha perdonato un po' meno per averlo levato.
0: Ecco.
1: Che pensa? E quando l'ho tolto, in poche ore praticamente, 35.000 visualizzazioni. Ok?
0: Tante, sì. Tantissime.
1: 600 mi piace circa.
0: Sì.
1: Non si sa quanti commenti amorevoli, eh? Gli ho anche scritto e mi ha detto: ma io non t'avevo detto di togliersi.
0: In effetti è vero. Lei non era la sua richiesta, però
1: è stata una cosa impulsiva, sia sì. Metterlo che toglierlo.
0: Sì, è vero, è vero. Vabbè,
1: aspetterò,
0: è vero.
1: Il prossimo 11 giugno,
0: okay.
1: Ma prima glielo dico.
0: Sì, va
1: bene.
0: Il giorno prima dici: potrei utilizzare la tua foto?
1: Che poi è una persona adorabile, Claudia. Io ho anche intervistata due volte Claudia Endrigo. Quando c'è stato il tributo a Endrigo alla Cascata delle Marmore con Cristicchi.
0: Sì.
1: Non so se c'eri.
0: No, non c'ero. Non c'ero.
1: Simone si chiama Cristicchi.
0: Sì.
1: Simone.
0: Sì.
1: E lì, insomma, alla fine le fece un'intervista per Tele Galileo.
0: Sì.
1: Alla Cascata delle Marmore.
0: Questa intervista me la ricordo. Però ecco.
1: E una volta invece la chiamai.
0: Sì.
1: La chiamai al telefono, alla radio, facemmo l'intervista. Si sentiva un pappagallo in sottofondo ed era, mi raccontava, il pappagallo del padre, che gli avevano regalato gli amici brasiliani. Insomma, lei è una grande animalista, Claudia. Mo mi è dispiaciuto, dico, non vorrei che magari da tutto questo nascesse un equivoco.
0: No, perché? Scusa, anzi, no. Ti ha detto
1: Mi sono scusato sia per averlo messo che per averlo tolto.
0: Ok, va bene. Va bene, comunque, devo dire che 35.000 persone hanno visto questa meravigliosa foto, quindi comunque
1: bella,
0: dai,
1: tra l'altro è venuta molto bene.
0: Sì, vero, vero, molto bella.
1: La colorazione perfetta.
0: Sì, molto perfetta. Bella. Vero.
1: E non irriverente.
0: No. Anzi,
1: ripeto,
0: tutt'altro.
1: Eccesso di affetto.
0: Sì.
1: Perché Endrigo, secondo me, è uno dei più grandi cantautori che abbiamo avuto. Lula, figlia della nostra città, la moglie, quindi. Io sono molto amico anche dei suoi parenti, faccio la rima involontaria, i parenti Gialenti.
0: Sì, sì.
1: I parenti Gialenti, Gianni, Rino, Aldo. Va bene, detto questo...
0: Ci sentiamo lunedì.
1: No, perché qualcuno può chiedersi che fine abbia fatto, no?
0: Ma chi?
1: Magari se lo ricorda.
0: Che
1: fine abbia fatto la
0: foto, certo vanno a cercare e poi non c'è più.
1: Dice: ma che ha fatto? Che è stato qualcuno
0: che è successo?
1: Che hanno fatto togliere? Nessuno me l'ha fatto togliere.
0: È stato un
1: mio pensiero.
0: Sì.
1: Dico, magari la cosa può essere. Vabbè, uno scrupolo. Comunque è sempre meglio essere scrupolosi che irriverenti, eh?
0: Assolutamente, sono assolutamente d'accordo con te.
1: Senti, ci sentiamo all'inizio della prossima settimana.
0: Sì, sarebbe lunedì l'inizio. giusto? Sì. L'inizio sarebbe lunedì.
1: Perché oggi è venerdì.
0: Giusto, sì. Quindi un buon weekend a tutti, anche a te ovviamente, Giorgio.
1: Sì, mi raccomando, vai a fare una gitarella, qualcosa.
0: Sì, beh, speriamo, vediamo,
1: il tempo
0: dai.
1: È bello.
0: Il tempo è bello, sì. Sì, è vero. Vedremo, le faremo sapere.
1: Qualche sagra.
0: Sì, chissà, ce ne sono tante in giro, tante iniziative, che bello. Bene.
1: No, ma che bello che tanti scelgono, tanti sagristi, non so come si chiama, sagraroli, vabbè. Quanti organizzatori di sagre scelgono Radio Galileo per farlo sapere a tutti.
0: È vero.
1: Questo è bellissimo.
0: Sì, molto bello, molto
1: come
0: bello.
1: Ti dicevo, oggi è il sintomo di un grande radicamento popolare.
0: Sì, sì.
1: Della radio.
0: Sì, è vero, e ci fa piacere.
1: Perché le sagre sono quanto di più autentico si possa immaginare, no?
0: Ah, sicuramente, perché comunque gestite dalle persone del luogo, no? Dalla comunità, sì, tanto volontariato.
1: Tanti esercizi commerciali sono diventati dei franchising, che non si sa bene chi sia.
0: Sì, sono ormai catene, no?
1: Il padrone, che magari risiede a Los Angeles.
0: Sì, no, infatti.
1: Non lo so,
0: dall'altra parte del mondo, certo.
1: Oppure a Monte Carlo.
0: Sì.
1: O in Lussemburgo, o Liechtenstein. Qualche paradiso fiscale. Ancora le sagre sono organizzate dalle persone.
0: Certo, persone del posto,
1: quindi,
0: no?
1: Il fatto che scelgano Radio Galileo per me, ma anche per te, credo, sia un grande motivo di orgoglio.
0: Sì, lo
1: e
0: è.
1: Di soddisfazione.
0: Vero, vero. E ci
1: Viva
0: fa molto piacere. Viva le sagre. Ciao, buon fine settimana. E le prologo.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, sedicesima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
1: Torni sempre al tuo paese!
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Direi che possiamo mandare la sigla del nostro... Sì, c'è, no? Bella, calda, calda.

Questo è il nostro programma di annunci, il nostro mercatino. E i nostri numeri sono il 402501, il 59151, prefisso 0744, 334-9210-852. 334-9210-852 è un numero di cellulare. Cellulare che potete utilizzare per inviare un messaggio, se volete, anche vocale, eh? Anche un vocale, come si dice.

0: il qui presente ha un fastidioso raffreddore, ben diciamo aggravato anche da una bella bronchite, e quindi l'autonomia del conduttore è fortemente limitata. Però facciamo il possibile, quindi ripeto ancora una volta i nostri contatti, i nostri numeri, tanto che se state ascoltando Radio Galileo, e questo è già una bella cosa, Radio Galileo. E poi vi ricordo ancora una volta i nostri numeri, che sono il 40 25 01 59 151, prefisso 0744. Quando c'è la N si sente il raffreddore, vabbè. 334 92 10 852, i nostri contatti. Allora, Duilio cerca una badante automunita a Narni e vende una casa a Sant'Urbano di Narni. Si tratta di un appartamento su 3 piani, 2 camere, 2 bagni, cucina e garage. 25.000 euro trattabili. Il numero è 0744 726 382, 0744 726 382, e risponde Duilio. Enzo, uomo serio, cerca lavoro, idraulico, elettricista, ma anche assistente. 351 90 21 813, 351 90 21 813. Enzo. Simonetta, italiana, automunita, cerca lavoro, pulizie, assistente per anziani di giorno o di notte, anche tutti i giorni, esperta e seria, a Terni, Narni e dintorni. Il numero di lei, di Simonetta, è 351 6629 040, 351 6629 040. Siete contenti? No, vabbè, perché dovreste essere contenti? Allora, una canzone ci vuole, no? Ogni tanto, buon vento.
1: Ed un po' di

0: Alfa e Giova, Giovanotti ed Alfa, con questa canzone che mi sta piacendo molto, mi mette buon umore, eh? Bella, dai, buon vento a tutti. 12:17 al nostro orologio. Allora, questo è un bel annuncio corposo: vende cerchi in lega per golf da 15 della BBS in buone condizioni a 300 euro. Sollevatore per persone con disabilità idraulico a batteria 600 trattabili, pigia di raspatrice e torchio manuale 300 euro seminuovi, sportelli lato sinistro nuovi anteriori e posteriori per BMW serie 539 prezzo dopo visione, vende carena per Moto Guzzi anni 80 mai montata, mai montata, poi ammortizzatori a gas posteriori nuovi Boge per Volkswagen Golf GT anni 90 e Scirocco, si tratta di un errato acquisto, quindi sono nuovi, prezzo interessante, ammortizzatori anteriori nuovi Morro Lancia Dedra e Delta anni 90, anche questo un errato acquisto, prezzo interessantissimo. Il numero di Marco è 345 0809 176, 345 0809 176. Tiziano, ciao Tiziano, cerca un serbatoio per trattore Same, si è sfasciato il serbatoio, difficile da trovarsi, lo sta cercando e quindi ha pubblicato questo annuncio. Cerca un serbatoio per trattore Same Explorer 60, il numero è 333 3195 545, 333 319 5545, e risponde Tiziano. E io mi fermo un attimo.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
3: da me, come fosse quella buona.
0: Ebbene sì, stamattina mi è capitato di ascoltare, cioè mentre ero in macchina sbrigando delle commissioni, l'Imu alle poste, questo e quell'altro, parecchie cose da fare in questo periodo, uffici da visitare, eccetera eccetera, mi è capitato di ascoltare un programma, sono capitato ad ascoltare un programma che parla nel momento in cui si stava parlando di una canzone, che è stata un grandissimo successo e ancora lo è, diventata una canzone sempre verde. Si tratta di una canzone di Nancy Sinatra. Questi stivaletti sono fatti per camminare, su per giù la traduzione del titolo, These Boots and Made for Walking. Ne parlava addirittura Renzo Arbore di questa canzone e di quando lei venne ad interpretarla, se non ho capito male, perché poi si era un po' disturbato, vabbè, al Piper di Roma, con questi stivaletti fatti per camminare. E poi un aneddoto, mentre marciavano i soldati americani, ai noi, durante la guerra del Vietnam, la cantavano pure loro, perché andavano a tempo con questa canzone. E va bene, questa però non è una cosa, se parla di guerra, insomma, no, non è bello. Comunque la canzone non parla di guerra, anzi lo spirito della canzone è pacifico, senso di libertà. Io indosso queste calzature e queste calzature mi dicono: vai, cammina, sei libera, sei libero.

0: questi stivaletti sono fatti per camminare. Era Nancy Sinatra, figlia d'arte, figlia di Frank Sinatra, del grande Frank Sinatra. Allora, che insomma la convinse a cantare, perché non era proprio contenta. Lei non è che se, no, ma poi la figlia di Frank Sinatra, cioè, ma che me frega, cioè, no, papà c'è un sacco di, no, che c'ha bisogno di. E invece il papà solerte e preoccupato dell'inerzia di lei le mise vicino, fra l'altro, un compositore straordinariamente importante, no? Lee Eslywood, che stava un po' sulle sue, anche lui era un po', non era tanto convinto, però alla fine si convinse e nacquero una bella collaborazione e anche delle canzoni molto belle. Allora, detto questo, mi fate provare a chiamare, no, se posso, perché essendo mancato per un po' di tempo, vediamo un po' se posso chiamarlo. Lui di solito a quest'ora lo trovavamo che stava aspettando i figli all'uscita della scuola, no? Però oggi non sta all'uscita della scuola, perché le scuole sono finite.
1: Pronto?
0: Pronto, Samuele.
1: Ecco. Buongiorno.
0: Eccolo qua. Provate a chiamarti, perché dico, vabbè, oggi non starà aspettando i figli, però.
1: No, sto in macchina e fermo, che sto vedendo un po' qualche appuntamento da prendere il pomeriggio, quindi sto chiamando qualche cliente.
0: Bene, allora poi ce l'hai 2 minuti, 5, sì, 3 minuti per dirci come sarà l'evoluzione del tempo in questi ultimi. Ieri
1: ti ho mandato le previsioni.
0: Sì, ho visto, però erano previsti eventualmente anche degli acquazzoni, ma non ci sono stati.
1: Però hanno preso il Viterbese e un po' il Perugino, quindi da noi ci hanno un po' girato intorno. Era una piccola occasione per fare qualche pioggia, perché non è prevista pioggia nei prossimi giorni, quindi temperature sono in aumento, quindi oggi è la giornata più fresca, possiamo dire.
0: Sì, oggi infatti la temperatura era, il clima era sopportabilissimo,
1: Ieri sera eravamo anche fresco, io lo considero, non so, dopo cena siamo dovuti entrare a casa che era freddo proprio. E ha piovuto nel Perugino, ha piovuto nel Viterbese, ieri ha fatto qualche temporale. E solamente che poi queste situazioni estive, la pioggia a macchia di leopardo, dove si formano i temporali, poi arriva la pioggia, però la rinfrescata comunque sì, arriva anche se non piove. Sì, forse a volte è anche meglio, perché se piove poi aumenta l'umidità, quindi
0: sì, perché quando dopo le grandi piogge l'acqua evapora e va a creare fenomeni, anche non so, i fenomeni termoconvettivi derivano anche da questo?
1: Arrivano dal caldo freddo, una situazione di caldo ristagnante, umida, con correnti fredde in quota, e portano queste cose, e queste grandinate, questi fenomeni temporaleschi improvvisi, burrasche, eccetera. Comunque oggi avremo tempo buono, come avevo già segnato ieri nelle previsioni. Il tempo sarà bello, nel fine settimana sarà clima estivo, molto estivo. E sabato, domenica, lunedì avremo ancora tempo buono, poi le temperature sono sempre in aumento, da lunedì saranno in continuo aumento le temperature, quindi avremo un picco di calore
0: proprio al clima tropicale.
1: Arriveremo a un picco estivo alto, quindi avremo la prima botta veramente calda estiva, e con temperature vicine ai 40 gradi, 38, 37, 38 gradi in città, insomma, quindi ci avvicineremo ai 40 gradi tra, se non cambia nulla, tra il 20, 21, 22 di giugno, e sfioreremo i 38, 39, 37 gradi, secondo delle zone, secondo un po' le cose, insomma.
0: Fortunati quelli che hanno prenotato, non so, vacanze in quel periodo.
1: Sì, poi dopo si vede un qualcosa a lunghissimo tempo, verso il 25-26, un po' di stabilità che potrebbe aumentare, però parliamo di lungo termine, quindi io dopo il 20-19-20 già stiamo parlando di lungo termine, quindi adesso è confermato che c'è un aumento termico, quindi sarà un progressivo aumento termico da oggi in poi, sarà un progressivo aumento termico. Considera che da oggi a domani già ci sono circa 5 gradi d'aumento a 1500 metri.
0: Quindi poi, caldo
1: ecco,
0: vero,
1: poi, ecco, quindi aumentano le temperature, sarà un sabato e una domenica molto calda, lunedì leggermente meno, ma poi dopo riprende a salire la temperatura, quindi avremo temperature veramente calde, clima estivo, tempo bello, forse qualche passaggio nuvoloso in Appennino nel pomeriggio, maggiormente a ridosso delle montagne, qualche piovasco potrebbe cascare in Appennino, ma non prima del 18, 19, 20 del mese, insomma.
0: Senti, questo caldo forte,
1: sì.
0: L'altra variabile interessante è il grado di umidità, no? Quando sarà così caldo, sarà anche molto umido?
1: Beh, questo adesso te lo controllo, perché poi secondo delle situazioni, adesso vado a vedere le mappe un attimino.
0: Perché... la correlazione fra caldo e umidità è afa praticamente, no?
1: Sì, sicuramente sì, perché poi bisogna vedere anche se non piove, alla fine non aumenta molto l'umidità, si può stare benino, insomma. Però sai, siamo qui dentro una conca, quindi l'umidità c'è.
0: Ma sai, una delle cose che mi ha insegnato il maestro, sì, Michelangelo Nitti, lui si arrabbiava molto, cioè era sempre calmo, però un po' si arrabbiava quando sentiva dire di definire il caldo afoso caldo torrido. Si arrabbiava molto perché dice: una cosa è il caldo torrido e una cosa è il caldo afoso. Sono due cose diverse, perché il caldo torrido è quello del deserto,
1: certo,
0: dove,
1: certo,
0: no? Cioè, e invece il caldo afoso è il caldo umido che
1: il caldo umido viene anche quando piove, e poi dopo c'è, cioè, aumenta l'umidità, ci sono 23-25 gradi, però è insopportabile perché le temperature c'è l'umidità alta, quindi le temperature sembra che è molto superiore, insomma.
0: Però,
1: comunque stavo vedendo che dal 17 del mese, le temperature sono sopra la media del periodo di quasi 8-9 gradi.
0: E non è poco, la media del periodo già è alta.
1: La media del periodo dovrebbe essere nella nostra zona un 13-14 gradi a 1500 metri, in aumento, perché comunque siamo a giugno, quindi verso luglio in aumento, però le temperature in quota sono intorno ai 20-22, 21, 19, 20, picchi a 22, quindi siamo una media di 8 gradi sopra media.
0: E questo ci dice veramente come sarà il tempo. Naturalmente,
1: però anche l'anno scorso ha fatto molto caldo a giugno, ha fatto un bel picchi caldi a giugno, poi a luglio, da metà luglio in poi ha piovuto sempre,
0: è stata abbastanza
1: fresca l'anno scorso,
0: è stata un'estate molto umida anche,
1: sì, piovosa, ha fatto parecchia acqua, considerando che quest'anno ha fatto quasi la pioggia che fa di solito in un anno.
0: Sì, è piovuto parecchio,
1: sì, è piovuto parecchio, però ne è caduta tanta in poco tempo, e quindi comunque sia la terra, la parte alta della terra comunque sia la risente secca, comunque, anche se ha piovuto tanto.
0: Sì. Senti, un'altra cosa, visto che tu sei un apprezzato imprenditore venditore, hai detto che c'è degli appuntamenti oggi. No?
1: Oggi sì, sto sistemando un po' l'agenda per fare qualche appuntamento, qualche persona da richiamare che mi ha detto dopo la fine delle scuole, perché le nonne con i nipoti eccetera è una cosa e un'altra, sono sempre impegnate, quindi
0: delle tante cose interessanti che proponi i depuratori d'acqua sono sempre al primo
1: posto. In questo periodo è molto, va molto di moda il depuratore dell'acqua, perché comunque oggi sono stato a fa spesa, i carrelli pieni di casse d'acqua. Che se avrei voglia andare lì e dire quando non metti il depuratore, però non ci vado perché faccio
0: Dico che sei un molestatore dopo,
1: ecco, quindi no, faccio gli affari miei, però lo penso dentro tutte queste casse d'acqua sui carrelli pieni di plastica.
0: Anch'io al supermercato ho visto proprio carrelli, quelli grandi proprio, non quelli,
1: uno sarai anche te che vai a riempire.
0: No, io sono un sistema diverso da un sacco di tempo non compro bottiglie d'acqua al supermercato.
1: Bere l'acqua in plastica, ne parlavo ieri con una persona, e un'amica che non può comprare il depuratore perché ha dei problemi suoi, insomma, mi diceva: io piuttosto di comprare l'acqua di plastica mi bevo quella del rubinetto. Perché sì, l'acqua di plastica io vedo, cioè, come trattano, anche perché aveva un'amica che lavorava dove proprio imbottigliavano l'acqua, ha detto l'acqua è una cosa che non deve stare alla luce, non deve stare al sole, dovrebbe stare dentro, dovrebbe viaggiare dentro il buio più totale. E invece la vedi dappertutto, la vedi sopra i marciapiedi, i bancali d'acqua nei magazzini, al sole, pieno sole, sui camion in pieno sole.
0: Vengono magari a migliaia di chilometri di distanza.
1: Ma sì, sopra 40 gradi la plastica diventa proprio cancerogena.
0: Sì, ma poi una delle cose che, tra le tante, che mi convinsero a scegliere un sistema diverso rispetto alla bottiglia di plastica, è che una persona informata dei fatti mi raccontò che noi in Italia consumiamo ogni anno più di 1 miliardo, addirittura mi pare 1,5 miliardi di bottiglie di plastica per l'acqua, ok?
1: Certo.
0: E di questo...
1: Allora, te considera.
0: Aspetta, che la cosa grave non è solo questa, è che di questo 1,5 miliardi di bottiglie di plastica ne ritornano attraverso la differenziata, attraverso una parte minima. Nel senso che tutto il resto viene disperso nell'ambiente, in acqua.
1: Bravissimo. Cose. Allora, noi vendiamo il depuratore dell'acqua. Il depuratore dell'acqua oggi è una cosa che ti cambia la vita, perché chi non ce l'ha dirà: ma quanto tempo ci vuole per ripagarlo? Ma quanta acqua devo comprare? Ma sì, ok, c'è ragione fin quando non hai il depuratore, perché poi l'acqua tu la vai a comprare per 3-4 anni. Ok, ma fra 4 anni, 5 anni pure, per chi beve poco, deve continuare a comprare l'acqua. Quindi il depuratore in 4-5 anni, se tu vuoi pagare 30, 40, 50 euro, 29 euro al mese, l'hai finito di pagare secondo i prodotti che compri. Fra 4-5 anni, ma se non lo compri, continui a comprare l'acqua. E una famiglia di 4 persone, almeno di media annua, tra estate e inverno, con l'estate di più, inverno di meno, 50-60 euro al mese le spende al supermercato. Quindi tu ti compri un depuratore dell'acqua ogni 4 anni e non ce l'hai. Ok? E io costavo, il nostro depuratore c'è un'applicazione che ti dice tutto quello che hai detto te precisamente: quante bottiglie hai risparmiato, quanto inquinamento hai tolto all'ambiente. Ti dice proprio.
0: Aspetta,
1: in virgola
0: siccome... tutto. Siccome, voglio dire, è meglio consultarsi con i mezzi che abbiamo, no? Allora, questo per dare un'idea, prima ho detto 1,5 miliardi, magari. In Italia, pensa Samuele, si consumano ogni anno circa 11 miliardi di bottiglie di plastica.
1: Ma certo, tu considera, io ho qui l'applicazione aperta, io in un anno scarso, perché l'anno mi finisce ad agosto del filtro che ho cambiato del depuratore, mi dice che ad oggi avrei consumato io 4.333 bottiglie di acqua da 1,5 litri.
0: Solo dell'acqua,
1: allora, io 11 acqua minerale miliardi. A casa mia 4.333 bottiglie.
0: Questi 11 miliardi si riferisce a tutte le bottiglie di plastica. Per quanto riguarda quelle dell'acqua, quelle su cui esattamente ci concentriamo noi, no? In questo discorso, sono 7-8 miliardi comunque di bottiglie di plastica all'anno.
1: Certo, pari. Non considerando poi i danni che si creano con i tappi, con i sottotappi, con l'anellino di plastica, ma adesso l'hanno attaccato per non farlo disperdere nell'ambiente, perché prima lo buttavano, e quello va a fare un danno enorme all'ecosistema marino, pesci e tartarughe che se in cavo rimangono prigionieri.

0: Secondo Greenpeace, quindi la fonte è autorevole, oltre il 60% delle bottiglie immesse al consumo, quelle 11 miliardi di cui parlavamo prima, oltre il 60% non viene effettivamente riciclato, pari a 7 sì. miliardi di bottiglie l'anno. 7 Mamma. Miliardi di bottiglie ogni anno, ragazzi, sul nostro territorio, nel mare, nei fiumi, nelle acque, abbandonate Mamma. Ovunque. Quindi, secondo me, guarda, l'installazione di una macchinetta interessante, importante come quelle che proponi tu.
1: Allora, io ce n'ho tre assist, tipi.
0: Non voglio farti un assist, no? Però dovrebbe essere incentivata dallo Stato, guarda. Cioè, se allora, tu vuoi veramente limitare il consumo del territorio, dell'ambiente.
1: Allora, attualmente ci sono delle promozioni molto vantaggiose per il depuratore dell'acqua, perché comunque sì, abbiamo i prezzi più bassi della concorrenza in assoluto. E ci sono in giro tante cose, tante offerte, depuratore gratis, depuratore solo filtri, solo manutenzione, nella tua zona vuoi il depuratore gratis, sono tutte pubblicità ingannevoli, perché quando il cliente, quando la persona arriva nella propria casa, poi questa offerta per te non c'è, perché la tua acqua non va bene a quel depuratore. Questa è la classica scusa che si usa. Noi vendiamo il depuratore, io ho degli amici che non sapevano, poi ve l'ho ripetuto anche un po' di giorni fa, sempre in questa telefonata, dove hanno comprato, non sapendo che io vendevo il depuratore, lo stesso depuratore mio che io vendo a 1.900 euro a 3.500 euro, lo stesso depuratore che vendo io a 1.900. Queste persone vengono da fuori, vanno a vendere i depuratori e poi, presi dall'euforismo di avere il depuratore, spendono più soldi di quello che devono spendere. Io con 3.000 e poco più ti do un depuratore fantastico, quello che usano i bar, i ristoranti, con acqua fredda, liscia, frizzante, temperatura ambiente, ti regoli la frizzantezza, ti regoli la temperatura, ti regoli il dosaggio, ti regoli tutto con l'app sul telefono. Ti do il depuratore migliore che c'è sul mercato assolutamente, e lo puoi pagare in comode rate, considerando che la prima rata la puoi pagare tra il 15 settembre e il 1 ottobre addirittura, perché secondo i giorni che si combinano, dal 15 settembre al 1 ottobre puoi pagare la prima rata fino a 70 mesi, quindi con 50, 49, 60 euro puoi decidere la rata che vuoi e pagarti il depuratore in comode rate come quello che spendi al supermercato. Poi bevi solo acqua liscia? Io ho il depuratore solo acqua liscia che con tra 1.800 e 1.900 te lo porti a casa. Sempre stesso discorso, prima rata a settembre, e lì è più bassa la rata perché costa meno il prodotto, quindi parliamo di 39, 40 euro al mese, insomma.
0: Dai, questa è stata una telefonata anche divulgativa, no? Perché abbiamo dato anche dei dati interessanti. Senti, sai, questo è un programma di annunci, quindi si conclude.
1: Sì, chi mi vuole contattare, mi contatti al mio telefono personale, 327 21 51 e 550.
0: Ripeti?
1: 327 21 51 550. E mi mandate un messaggio WhatsApp, delle telefonate, insomma, io tanto rispondo sempre al telefono.
0: Samuele, ti ringrazio per questa
1: grazie
0: telefonata.
1: buon fine settimana caldo.
0: Ciao carissimo, e
1: ciao,
0: buon
1: buona giornata, grazie,
0: buon lavoro. Allora, no, è un'occasione anche per dare anche un aiuto, se diciamo, no, a una persona, insomma, che è vicina anche alla nostra emittente attraverso le sue informazioni meteo, ma è anche interessante tutto il discorso che facevamo su questi numeri che sono impressionanti, 11 miliardi, pensate un po', ve li voglio ripetere perché sono adesso la pagina mi è sfuggita, 11 miliardi e mezzo di bottiglie di plastica, 7-8 miliardi solo quelle dell'acqua minerale, e anche una percentuale piuttosto bassa di quelle che vengono riciclate. Cioè, voglio dire, ci rendiamo conto del danno all'ambiente che si provoca attraverso tutto questo, punto interrogativo. Allora facciamo una canzone.

Quando ho mandato la canzone di Nancy Sinatra prima, nello stesso in contemporanea, anche il papà suo, Frank Sinatra, era in classifica e fu battuto dalla figlia, nel senso che la canzone di Frank venne scalzata dal primo posto proprio dal successo di Nancy. Quindi ascoltiamolo, Frank, Strangers in the Night.

0: battuto dalla figlia, che lui proprio volle fortissimamente far cantare. Fra l'altro anche, insomma, voglio dire, no? Anche brava, insomma, la figlia di Frank, non solo This Boots Are Made For Walking, ma anche altre canzoni belle lei pubblicò. La voce comincia a scarseggiare. Vi leggo l'annuncio del mio amico Ruggero: vende un asino Martina Franca maschio di circa 10 anni, di ottimo carattere. Il numero di Ruggero è 349 090 5621, 349 090 5621. Paolo vende una macchinetta elettrica, lo saluto Paolo, è il nostro ascoltatore fedelissimo, se magari mi dimentico di leggere il suo annuncio me lo fa giustamente notare. Vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte, 100 euro. Vende due terreni edificabili a Molenano di Stroncone, uno 820 metri quadri, 25.000 euro, l'altro 600 abitabili e 1950 agricoli con ulivi, 15.000 euro, entrambi 25.000 euro. Il numero di Paolo è 338 19 21 075, 338 19 21 075. Elena, e questo è un appello, ma ancora non ha trovato niente, cerca mobili in regalo: tavolo, sedie, frigo, congelatore, mobili per la camera, sala da pranzo, eccetera, un intero appartamento da arredare. Ecco, se avete mobili in più e non sapete nemmeno dove metterli, non li lasciate a marcire, anzi, insomma, fateli oggetto di una buona azione. Siamo nella zona Cospea di Terni. Il numero è 345 0248 014, 345 0248 014. Qualche tempo fa Ennio Bianchini, un nostro carissimo e generoso ascoltatore, mi aveva inviato un vocale per un suo amico che si chiama Umbro. Ultimamente, proprio oggi credo, o ieri, non so, ma credo oggi, mi ha inviato anche delle foto nelle quali, insomma, sta lì nelle foto sorridente insieme al nostro Marchetto di San Liberato, due belle persone, Marchetto e Ennio. Allora vi faccio riascoltare il messaggio di Ennio.
1: Giorgio, buongiorno. Buongiorno ai tuoi radioascoltatori. Oggi faccio un annuncio per un mio amico che deve vendere una macchina. Questa macchina è un autocarro Renault Megane turbo diesel, naturalmente usata, è dell'ottobre del 2015, diesel Euro 5, gomme nuove, batteria messa adesso i primi del 2026. Per questo annuncio risponde Umbro al numero 371 42 25 12.
0: Allora, ripeto il numero: 371 42 20 512, 371 42 20 512. Come ci diceva Ennio, risponde Umbro.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
2: Sicuramente è una delle feste più suggestive, quella di del Rinascimento di Acqua Sparta. Acqua Sparta è una città bellissima e insomma legata fortissimamente al Rinascimento. Ricapitolando, prima vi stavo dicendo delle bottiglie di plastica, no? Ne parlavamo con Samuele Gregori. I numeri, tanto per dare un'idea: 11 miliardi all'anno in Italia di bottiglie di plastica PET per acque minerali e bevande. Gli italiani in particolare consumano circa 8 miliardi di bottiglie di plastica all'anno, solo considerando l'acqua in bottiglia. Poi ci sono anche le altre bevande, insomma, dentro la plastica PET. Siamo al secondo posto, pensate, nel mondo, al secondo posto nel mondo per consumo pro capite di acqua in bottiglia, 208 litri l'anno a persona. 208 litri in media, no? L'anno a persona. La produzione pro capite: ogni italiano genera in media 73 kg di rifiuti di plastica all'anno. 73 kg. Più del 60% delle bottiglie immesse, circa 7 miliardi, non vengono riciclate e rischiano di disperdersi nell'ambiente. Nel complesso, ogni anno in Italia si disperdono in natura circa 0,45 milioni di tonnellate. Si disperdono in natura circa 0,45 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. E questo veramente è un male epocale al quale non pensiamo spesso, no? Bottiglia di plastica, di mattaglia, sembra niente. Moltiplicate però questo per un sacco di bottiglie, milioni, anzi miliardi di bottiglie. E allora capisci come questa può essere davvero un'emergenza. Detto questo, io vi lascio, vi ricordo che state ascoltando Radio Galileo. Ci sentiamo alla prossima, speriamo lunedì, va bene? Un abbraccio.
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
1: Radio Galileo, la tua radio.
7: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena, diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cesilin.
9: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega, noi estranei. E una smentita arriva anche dal governo siriano, tirato in ballo dal presidente americano e a quanto pare già invitato a colloqui da Washington circa una sua presunta disponibilità a contrastare il movimento islamico libanese. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa. Inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di 1/3 dei caccia e delle navi militari in Europa.
8: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro, il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca, 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
10: In 2 sul monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Scagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano, a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando, camminando sul ciglio della strada, quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. E una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
8: Primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Oppido e la sua vice Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I 2 sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha visitato in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani e incontrato le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione. Siamo tutti migranti e pellegrini verso la patria celeste e aiutiamoci per rendere questo viaggio un luogo più umano per tutti, ha affermato Prevost durante il suo discorso. Ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz per la messa. Nuove frontiere per la cura dell'Alzheimer. A Roma siglato il consensus europeo MindShift. 5 mosse per portare diagnosi precoci e nuove terapie ai pazienti. Ce ne parla Nicola Compagnone.
6: Una regia europea composta da 12 paesi apre nuovi orizzonti per la cura dell'Alzheimer. Una sfida che parte da Roma, dove è stato siglato il documento MindShift, che indica le 5 priorità: integrare la diagnosi nei percorsi assistenziali standard, allineare i modelli organizzativi di rimborso per garantire accesso equo e tempestivo alle terapie innovative, rafforzare la capacità del sistema sanitario, adottare una pianificazione di lungo periodo e consolidare il coordinamento tra paesi. Beatrice Lorenzin, presidente dell'intergruppo parlamentare sull'Alzheimer.
11: Questo significherebbe avere una linea d'azione diffusa con regole simili in tutta Europa, i finanziamenti per sostenere, diciamo, la prevenzione, la diagnosi precoce.
6: Selezionare le cure appropriate e favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifiche e pazienti è un altro degli aspetti al centro del paper, come spiega Mario Zappia, presidente SIN, Società Italiana di Neurologia.
12: Uniformare quelli che sono gli standard di cura, gli assistenziali, non solo per quanto riguarda la diagnosi, ma anche per quanto riguarda il monitoraggio dell'efficacia e della sicurezza delle terapie che si spera tra poco andremo a prescrivere.
8: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il Mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del

0: Service. La nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: G-Pump.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

Radio Galileo presenta Al bar della radio. Conduce in studio Emiliano Leoncini.

0: Buon pomeriggio, eccoci qua nell'appuntamento al bar della radio che ritorna dopo una settimana e oggi nel nostro contenitore abbiamo tanta buona musica, abbiamo l'ospite di oggi ma andiamo anche indietro nel tempo per ricordare un grande artista. Prima di scoprire insieme l'ospite di oggi dedichiamo l'inizio del nostro programma a Franco Califano, noto come il Califfo, nato a Tripoli il 14 settembre del 1938, scomparso nel 2013. Ha scritto oltre 1000 opere tra poesie e canzoni. È stato famoso per il suo stile di vita ribelle, per aver raccontato la vita di strada, l'amore e le fragilità umane. Franco Califano è stato un paroliere di immenso talento. 67 album, 24 in studio, 3 live e 40 raccolte. 3 partecipazioni a Sanremo come cantante e 4 partecipazioni a Sanremo come autore. Nel 2005, proprio a proposito di Sanremo, canta "Non escludo il ritorno", la frase che troviamo scritta sulla sua tomba ad Ardea. Adesso ci andiamo ad ascoltare un tratto dell'intervista che abbiamo fatto tanti anni fa con Franco Califano, un ricordo.
1: Franco Califano, la musica.
2: Beh, insomma, dire tutto è retorica, però è così. Cioè, senza la musica io non avrei vissuto fino ad oggi in questo modo, per cui è il mio sostentamento, è la mia valvola di scarico, è la mia possibilità di trasmettere quello che di dentro, quello che dentro ho di poetico, se ce l'ho.
1: Ecco, cosa è cambiato per Franco Califano dalla tua prima produzione a 30 giri a questo tuo ultimo lavoro a 30 giri che porta il tuo stesso nome?
2: Beh, è cambiato, io sono uno che non segue le mode ma cerca di stare al passo con i tempi. Quindi io non ho perso di vista i miei ammiratori, coloro che mi vogliono bene da sempre, ed ho visto aggiungersi al mio pubblico un pubblico molto giovane. È molto giovane perché oggi i giovani sono molto più pronti, preparati e intelligenti di quanto non fossimo noi allora, e io ritengo che oggi non si fanno più incantare da falsi messia o da paroloni, oggi i giovani anche cercano la verità, e io diciamo che sono uno credibile con tutta la vita che ho fatto e così come l'ho fatta, e con tutta la frenesia e con tutte le esperienze che ho, e credo che un giovane stia più a sentire volentieri quello che magari dico io che quello che può dire ma è un altro senza ricordi o senza un passato.
1: Ecco, come nasce questo 30 giri che porta il tuo stesso nome? Perché hai pensato di intitolarlo Califano?
2: Ma perché intanto prima o poi lo fanno tutti, l'ho fatto anch'io, e poi ritengo che questo non play, io non faccio mai una canzone e poi nove stupidaggini per accompagnare questa canzone che dovrebbe essere quella trainante. Io scrivo secondo me e nello stesso spessore.

0: Ragazzi, e a tirar fuori il foglio che me la faccia ricordare, perché nonostante i testi siano miei e dell'ultimo lavoro, io devo sempre leggere ogni tanto, perché no, sono di memoria corta. Me lo spiego, perché appunto, come dire, evidentemente qui c'è un ascoltatore intelligente che vedendo, cioè, non voglio fare complimenti o fare ruffiano, perché chi mi conosce sa che non lo sono, ma l'indifferenza è qualcosa che va al di là delle canzoni solite, insomma, è una canzone che non potrebbe, che mi permetto di dire, guarda un po' in maniera distaccata e dall'alto il panorama musicale italiano.
1: Ecco, nell'ambito della tua ampia discografia c'è una canzone a cui ti senti più attaccato, una canzone che poi nei tuoi concerti senti di più?
0: Sono tutte le canzoni che io ho scritto per me, non quelle che ho scritto per altri quando facevo l'autore. Sono tutte le canzoni che, delle quali io descrivo i sentimenti in tutte le loro sfaccettature, sia ironiche che drammatiche, e nelle quali descrivo il rapporto due, e il perché non funziona, il perché dovrebbe funzionare, come si potrebbe trovare la terapia per far sì che il rapporto duri più di quanto dura. E quindi, diciamo che le canzoni che io parlo di noia, parlo di malinconia, di solitudine, sono i temi ricorrenti nelle mie canzoni, sono i sentimenti di ognuno, e io li, diciamo che, scavo dentro per trovare in quei sentimenti alcune verità che possono far male, ma che vanno comunque accettate, come nel brano Tutto il resto è noia.
1: Ecco, c'è una canzone a cui tu credevi e non ha avuto il successo che tu ti aspettavi?
0: Ma non ce n'è una sola, ce ne sono tante, adesso stare qui a farti le fatti in elenco sarebbe difficilissimo, perché ne ho scritte 1381 complessivamente, e quindi non ti so dire. Ci sono delle canzoni, secondo me le canzoni, quelle nelle quali credi di più, non devi mai lasciarle dopo che le hai proposte due o tre o quattro volte, anche se vedi il pubblico indifferente, ma devi avere il coraggio di portarle avanti, perché se tu ci credi e sai come l'hai scritta e perché l'hai scritta, c'è un po' della tua anima, del tuo cuore dentro, prima o poi la canzone deve uscire fuori. Io ho un caso di un mio brano che ha cominciato ad avere successo un paio di anni fa, che si chiama Bimba Mia, una canzone, non so se tu conosci, ma è una canzone che ha cominciato ad avere successo, che io ho scritto 22 anni fa, ma che non ho mollato, e ho portato avanti finché alla fine ci sono riuscito. Primo. Secondo, a dimostrare questa mia tesi sono le canzoni mie e dialettali romanesche, che sono le canzoni, direi, le uniche canzoni romanesche di tutta la tradizione musicale romanesca ad aver avuto successo fuori della regione Lazio. Questo perché io ho insistito, perché io l'ultimo amico va via, ma l'ho infilata nel cervello ai milanesi, ai bolzanesi, ai torinesi, perché ho insistito, perché ci credevo, e quando credi alle cose che hai fatto e sai come le hai fatte, prima o poi il pubblico deve recepirle per forza.

0: L'ultimo amico va via. Oggi abbiamo ricordato questo grande artista, cantautore, produttore, attore, Franco Califano. Grazie a Franco Califano per averci lasciato le sue canzoni, che sono dei veri e propri capolavori. Ora entriamo nel vivo del nostro appuntamento. Oggi avremo ospite nel nostro bar Rosanna Fratello, che ci presenterà il suo nuovo singolo Tremenda. Adesso a farci compagnia con la sua musica c'è Pino Daniele e il brano Non me scuccia.
1: Escuchar

Nino Daniele con il brano Non me scuccià, e adesso andiamo ad incontrare l'ospite di oggi, Rosanna Fratello. Ma prima di parlare con lei per presentare il suo nuovo singolo, andiamo indietro nel tempo. 1971, un grande successo, Sono una donna, non sono una santa, Il desiderio messo a freno. 1971, l'Italia cambia a fatica, e uno dei titoli che sono andati oltre il refrain, oltre il sapore di una canzone, è proprio questo brano, Sono una donna, non sono una santa. E noi ci andiamo ad ascoltare la versione remix di questo brano, che poi è stato un brano rifiutato sia da Iva Zanicchi che da Gigliola Cinguetti.

0: Prima di incontrare l'ospite di oggi siamo andati nella sua discografia indietro nel tempo 1971 con il brano Sono una donna, non sono una santa. Abbiamo ascoltato questa versione remix. Adesso andiamo ad incontrare Rosanna Fratello perché con lei dobbiamo presentare Tremenda, l'ultimo nato per quanto riguarda la discografia di Rosanna Fratello. Ciao Rosanna.
1: Ciao a te e a tutto il pubblico, come state?
0: Bene, bene, tu? In piena promozione?
1: Sì, in piena promozione, questo brano sta diventando virale perché tutti lo vogliono ascoltare, è un brano che si fa ascoltare e si balla con un brano così, per cui sono molto molto felice, davvero, e questo è anche merito del pubblico, insomma, no?
0: Certo. Allora, prima di parlare di questo singolo vorrei toccare alcuni momenti della tua carriera. Innanzitutto questa carriera inizia da giovanissima, qual è il ricordo più bello degli inizi della tua carriera?
1: Ce ne sono tanti. Il ricordo più bello è la prima volta a Sanremo nel 69 perché insomma è stato un momento davvero magico, non sapevo se stavo vivendo la verità o se era un sogno, no? Per cui è stato un momento veramente importante, è stato l'inizio di una carriera, oso dire, lunga, no? Molto lunga, per cui è stato bellissimo, poi ce ne sono stati altri.
0: Come giudichi il cambiamento del Sanremo degli ultimi anni? Non ti sembra che manca un po' di melodia?
1: Sì, la melodia manca proprio nelle canzoni. Cioè, se le canzoni non hanno la melodia, non è facile ricordarle, è molto difficile. Per cui la melodia ci vuole sempre nelle canzoni e questo l'abbiamo dimostrato da sempre, no? Volare, la canzone di Modugno, no? Io che non vivo, che sarà, cioè insomma tutte canzoni, voglio dire, che hanno una grandissima melodia all'interno, perché altrimenti le canzoni le dimentichi, questo è il mio parere, insomma.
0: E come vedi oggi l'introduzione a Sanremo dell'autotune?
1: È a doppio taglio l'autotune, perché molti ne parlano malissimo, però poi un pochino lo usano tutti, no? Perché questo, diciamo, questo eco, diciamo, moderno, mettiamola così, no? Certo, bisogna, se fosse, usarlo poco e cantare di più, no? Cioè avere un timbro di voce che si possa ricordare, una canzone orecchiabile o anche se fosse una canzone, diciamo, melodica, ma che abbia un fondo anche quella di melodia, perché altrimenti le canzoni, come dico, si dimenticano. Per cui l'autotune va bene fino a un certo punto.
0: Hai provato a partecipare di nuovo a Sanremo? Mi sembra che in totale ci sei stata su quel palco ben 7 volte.
1: Sì, 7 volte. Mi piacerebbe tornare, faccio un appello a De Martino, lo faccio sulla tua radio, e sarebbe bello, anche perché molti miei colleghi hanno già sono già tornate, tipo Marcella, la Zanicchi, per cui mi piacerebbe proprio ricalcare quel palco con una canzone melodica ma ritmata, cioè mi piace ancora mettermi in gioco, mi piace, perché comunque il nostro lavoro è talmente bello, talmente affascinante che diventa anche un gioco, no? Un gioco da condividere col pubblico, per cui mi piacerebbe davvero molto.
0: Abbiamo parlato di Sanremo, Rosanna, come sta la musica oggi? Si vendono sempre meno CD, ci sono sempre meno negozi di strumenti musicali, ci sono sempre meno luoghi dove fare musica dal vivo?
1: Sì, hai detto delle grandi cose, non ci sono più le balere cosiddette, la radio trasmette poco perché diciamo poca melodia, ma trasmette ovviamente le canzoni di oggi. E niente, io parto sempre dal fatto che bisogna non vergognarsi di essere italiani, perché la nostra musica è arrivata, diciamo, nel mondo, all'estero, la canzone napoletana, è da lì che parte, no, la nostra melodia, e noi dobbiamo esserne fieri, dobbiamo accettare che la melodia ci sia nelle canzoni. Tant'è che gli stranieri ricordano ancora le nostre canzoni, O Sole Mio, insomma tutte quelle canzoni che hanno qualcosa che parte dal cuore, e noi dobbiamo difenderle queste canzoni, perché all'estero ci vogliono bene, ci conoscono, sanno amare
0: la nostra musica.
1: Abbiamo
0: fatto una bella figura adesso nell'Eurovision.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Lui ha riportato la canzone, diciamo, melodico popolare, poi un testo che arriva, è arrivato a tutti, no? Il fatto dell'amore, ecco, insomma, per cui è un po' quello che sto dicendo io, no? Saldavinci ha capito perfettamente. E il pubblico lo ha osannato, perché ha riscoperto la melodia, l'ha riscoperta il pubblico, per cui noi abbiamo un dovere, dobbiamo ascoltare il pubblico, dobbiamo dare quella melodia che ci appartiene e che ci ha fatto conoscere nel mondo, e che ancora oggi tutti ci amano per quello, per la melodia.
0: Qual è la canzone a cui tu ti senti più legata? Una canzone che poi, quando canti dal vivo, senti di più? Forse la meno, guarda, fortunata?
1: Sì, può essere la meno fortunata, ce ne sono tante meno fortunate e tante fortunatissime. Insomma, io devo molto a Sono una donna, non sono una santa, una canzone che è stata anche un po' di rottura in qualche modo, no? Perché era questa ragazzina che voleva come dire, portare avanti un discorso, diciamo, all'epoca le ragazze non potevano avere il fidanzato perché i genitori erano molto severi, no? Dovevano un po' stare attente. Però dico che Sono una donna, non sono santa, ha parlato di quello, ma ha parlato anche di libertà sociale per le ragazze, insomma, no? Per cui io sono molto legata a Sono una donna, devo essere onesta, anche se oggi avrebbe potuto avere un testo con lo stesso significato, magari con parole un po' diverse, però il significato è sempre quello. E devo dire che Sono una donna è diventata un'icona, perché non c'è salotto dove non si canta o non si dice Sono una donna, non sono una santa, cioè, per cui ne vado fiera di questo.
0: Nella tua carriera musicale c'è anche una parentesi cinematografica. Ricordiamo la tua grande interpretazione nel film di Giuliano Montaldo, Sacco e Vanzetti. Che esperienza è stata?
1: Eh sì, lo dobbiamo ricordare questo film, perché è stata un'esperienza incredibile per me. Giuliano Montaldo mi ha voluta fortemente, perché nella sua mente c'era questa donna, Rosa Sacco, che secondo lui mi apparteneva in qualche modo, no? Questa donna pugliese, molto, una donna molto semplice, molto, molto italiana, no? E devo dire che Sacco e Vanzetti, che poi mi ha dato anche la possibilità di vincere il Nastro d'Argento per l'interpretazione, cioè devo dire che Montaldo mi ha veramente sorpresa in questa sua scelta. E niente, quando si girava il film mi diceva: ti devi concentrare, devi capire che tu sei Rosa Sacco, non sei più Rosanna fratello, sei Rosa Sacco, e cerca di immedesimarti in questa parte che a mio avviso ti appartiene, perché secondo me tu sei Rosa Sacco. E insomma, diciamo che sono stata doppiamente fortunata, non solo nella canzone, anche nel cinema. E poi niente, ho lavorato anche con Michele Placido nella Mano Nera, e poi il cinema mi voleva, ma io ero veramente presa dalla canzone perché avevo tournée sempre lunghissime all'estero, e anche Comencini mi aveva proposto un film con Franco Nero, ma non è stato possibile. Insomma, diciamo che se avessi magari, col senno di poi, se avessi magari lasciato perdere qualche serata per cantare, forse anche il cinema avrebbe camminato con me, no? In qualche modo.
0: Bene, Rosanna, parliamo di questo singolo, Tremenda. Come nasce questo brano? Perché sì, questo titolo? E perché hai scelto proprio questa parola, Tremenda, per definire il mood di questo brano?
1: Allora, intanto nasce dal fatto che Edoardo Cuomo, che è un ragazzo di 25 anni, stava cercando di raggiungermi, nel senso che voleva farmi sentire quello che lui scriveva, perché lui scrive musica, testi, insomma è un ragazzo molto, molto avanti, molto bravo, e nel suo repertorio aveva questa canzone, ed è la prima canzone che mi ha fatto sentire, ed è, diciamo, la storia di Edoardo. Questa canzone, insomma, Tremenda è un po' lui, no? come personaggio. E quando me l'ha fatta sentire, io mi sono immedesimata in questo brano, perché mi sono detta: io sono una donna che è nata con Sono una donna, non sono una santa, però nel corso della mia vita è ovvio sono cambiata, perché la santa mi apparteneva quando ero giovane, no? Perché quando sei giovane non sai mai chi sei, in qualche modo, no? Dipende un po' dal tuo carattere, no? E oggi come oggi io ho un'esperienza molto diversa, no? Alla mia età ci mancherebbe, sono mamma, sono nonna, cioè voglio dire, ho un'esperienza veramente di una conoscenza di tutte le donne della mia età, e non sono più quella ragazzina, ormai sono una donna che decide, che vuole esplorare ancora e che vuole mettersi sempre in gioco, voglio essere allegra, voglio dare allegria al pubblico, alle donne. E Tremenda è il titolo, la canzone che dice in qualche modo: la santa la mettiamo un attimo, la facciamo andare un po' in vacanza, e adesso subentro io, tremenda, tremenda, perché deve in qualche modo far capire che la donna è cambiata, la donna in me, nella mia persona, e tutte le donne siamo in qualche modo, chi più chi meno, si cambia, no? Nel corso della vita, proprio per l'esperienza vissuta, per le cose che vivi, no? E Tremenda l'ho sentita mia da subito, per cui Tremenda in questo momento sono io sono proprio io Tremenda in questo momento e questa è la mia versione, insomma.
0: Per dare al brano questo suono fresco e ballabile, gli arrangiamenti ti portano alla firma del DJ Marco Ferracini. Com'è stato, sì, lavorare con lui?
1: Ma guarda, Marco Ferracini è un grandissimo DJ, arrangiatore, è veramente molto molto avanti, i suoni li segue, ascolta moltissima musica, insomma è un ragazzo molto capace, che insieme a Edoardo Cuomo facciamo la forza, no? Noi, loro due con me, facciamo la forza secondo noi per andare avanti e cercare sempre di dare una musica, ti ripeto, allegra, ballabile. Io mi sono voluta, come dire, portare su questa scia, proprio perché voglio vivere la gioia di fare questo mestiere. E comunque Marco aveva già arrangiato Se t'amo t'amo, e l'arrangiatore anche di Malgioglio, di Cristiano, come saprai, io insomma e Cristiano abbiamo collaborato per 10 anni negli anni 80, e insomma adesso voglio dire stiamo percorrendo, diciamo, parallelamente in qualche modo un percorso che ci appartiene, perché un po' come Cristiano anch'io sto facendo questa musica molto ballabile, molto fresca, molto coinvolgente, ecco, cioè sì, la definisco così.
0: qual è la frase oppure il verso di Tremenda che ti rappresenta di più e magari che ti diverte di più a cantare?
1: Ma soprattutto Tremenda mi piace moltissimo, no? Perché mi esprimo proprio per far capire, guardate che sono tremenda, eh? E poi Che idiozia è bello, perché tu cominci a dire alla persona

0: persona che io sia, stai dicendo delle cose che insomma sono idiote in qualche modo, no? E io te le faccio notare. E questa prepotenza, diciamo, di tremenda che vuole essere una donna forte, forte in tutte le cose. Ecco, è questo secondo me.
1: Questo brano è stato presentato per la prima volta a Domenica Inn da Mara Venier. Sì. Che emozione è stata davanti al pubblico di Rai 1?
0: Beh, un'emozione fortissima, la stessa Mara che mi ha accolto in una maniera pazzesca, noi amiche degli anni 90, cioè insomma è stato un momento veramente per me straordinario, tant'è che poi quel video è andato su tutti i social proprio perché era d'impatto, era forte. Poi Mara ha detto è una nostra esclusiva, cioè questo mi ha fatto davvero molto piacere perché Domenica Inn è una trasmissione straordinaria, per cui è stato un grande piacere per me. E se tu vai a guardare un pochino sui social, davvero quel filmato, in questo caso, no? Quella trasmissione mi ha dato davvero la possibilità di essere sui social. E devo dire grazie a Mara, lasciamelo dire.
1: Possiamo dire che Tremenda è il primo tassello di un progetto più grande? Stai preparando
0: Bravissimo.
1: Un album?
0: Sì. Sì, sì, stiamo preparando un album e ti dirò, c'è anche l'idea di far tornare qualche altro brano sempre degli anni 80 scritti da Malgioglio, ma adesso non te lo dico perché stiamo scegliendo, perché
1: magari riarrangiato.
0: Riarrangiato, certo, sì, sempre da Marco Ferraccini, perché è veramente grandioso, e da Edoardo Cuomo, che aggiungerà delle parole a questi brani degli anni Ottanta. Dobbiamo un attimo focalizzare quale, ma io ho già un'idea. Vabbè, l'idea te la dico, va. Schiaffo, non so se tu la conosci,
1: sì.
0: Anni Ottanta di Malgioglio. Stiamo pensando di rivoluzionarlo in maniera molto molto attuale. Vedrai che ti piacerà, poi mi richiamerai e ce
1: magari
0: lo diremo.
1: Alla presentazione dell'album.
0: Sì, volentieri, assolutamente sì, certo, certo.
1: Rosanna, Tremenda lo porterai in giro per tutta,
0: sì,
1: l'Italia quest'estate? Ci sarà un tour per te?
0: Sì, assolutamente, cominciamo il 21 a Milano in un locale, per cui farò tutti questi locali in moda, no? Adesso si usano tantissimo e spero veramente di raggiungerne molti, stiamo già cercando di riempire il calendario. Sì, sì, sì, sì. Vedrai, se sentissi tu magari, che ne so, che siamo da quelle parti, vieni a trovarmi.
1: Vabbè, certamente, certamente. Come ultima domanda, Rosanna, qual è il sogno nel cassetto che Rosanna Fratello vorrebbe ancora?
0: Il sogno nel cassetto è calcare il palcoscenico di Sanremo.
1: Io te lo auguro.
0: Calcare quello. Ma sai, come ti dicevo prima, tante mie colleghe sono già andate, no? Manco io, perché voglio dire, dopo 55 anni di carriera siamo ancora qui a metterci in gioco, perché no Sanremo, ma sarebbe bello anche magari duettare nelle cover, cioè io voglio dire, qualsiasi cosa, Sanremo secondo me è il palcoscenico prossimo che mi piacerebbe voglio dire calcare, ecco, è così.
1: Bene, io ringrazio Rosanna Fratello e non rimane altro che andarci ad ascoltare, e ti faccio i complimenti. Tremenda.
0: Grazie. Grazie, ti ringrazio moltissimo, è stata una bella intervista e spero di risentirci presto.
1: Va bene.
0: Grazie al pubblico.
1: Grazie,
0: grazie a te.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie, ciao. Mille. Ciao, ciao.

Ringraziamo ancora Rosanna Fratello per questa intervista. Abbiamo ascoltato la canzone Tremenda. Adesso parliamo di cinema e soprattutto parliamo del momento d'oro del cinema, perché in questo momento Scary Movie è il film più visto sia in Italia che in America. In America ha incassato soltanto nella prima settimana 55 milioni di dollari, un grande risultato per questo film. Da qualche giorno però è uscito il nuovo film di Spielberg che svela un po' la verità sugli alieni, Disclosure Day, questo film che nei primi due giorni si è piazzato subito nella prima posizione sia in Italia che in America. Quindi il cinema in questo momento sta vivendo un momento d'oro. Tra qualche giorno, la prossima settimana, uscirà Toy Story numero 5, poi la prima settimana di luglio uscirà i Minions e poi c'è il film più atteso della stagione, che sarà un film che porterà sicuramente al cinema tantissima gente, e sto parlando dell'Odissea, che uscirà in Italia in quasi tutti i cinema quest'estate e sarà l'attesa più importante della stagione, l'Odissea di Christopher Nolan.

0: Vi ricordo che siete collegati con tutte le frequenze, quelle di Radio Galileo. Abbiamo ascoltato la voce, quella di Ultimo, con il brano Acquario.
1: Ciao ragazzi, sono Random, un saluto a tutti gli amici di Radio Galileo.

Siamo vicini al termine del nostro appuntamento, giusto il tempo di ascoltare gli ultimi due brani. Abbiamo ascoltato Random con il brano Fino alla fine, un brano presentato qualche settimana fa proprio qui su Radio Galileo nell'appuntamento al bar della radio. Proseguiamo, c'è la voce quella di Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

Abbiamo ascoltato la voce, quella di Francesco Gabbani, con il brano Summer Funk, e con questo brano andiamo a chiudere l'appuntamento al bar della radio. Ringrazio Rosanna Fratello per la compagnia, per l'intervista di presentazione del suo nuovo singolo Tremenda. Abbiamo dedicato la prima parte a un grande cantautore, abbiamo ricordato Franco Califano e abbiamo riascoltato anche un tratto dell'intervista che Franco Califano ci aveva rilasciato tanti anni fa. Bene, grazie dell'ascolto, vi lascio negli altri programmi di Radio Galileo, vi lascio in compagnia di Dail con il brano Mannaggia a me.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio John Elkann per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
3: Incominciano le fere quando torno al mio paese.
4: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16esima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
5: Torni sempre al tuo paese.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: yeah, yeah. Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
6: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Prima delle emozioni mondiali, la copertina è dedicata alla Juventus, all'ennesima rivoluzione in poco più di 3 anni dopo il lungo interregno di Andrea Agnelli. Da Scannavina a Giuntoli, oggi si è ufficialmente conclusa senza gloria dopo meno di 12 mesi l'avventura di Damien Comolli, noto come l'uomo dell'algoritmo che sarà ricordato per aver fallito l'obiettivo minimo Champions per gli errori di mercato, soprattutto per i rapporti praticamente inesistenti da Luciano Spalletti in giù. E così il CDA del club bianconero per bocca di John Elkann ha ufficializzato oggi la doppia investitura di Giovanni Carnevali, deus ex machina per 12 stagioni del Sassuolo, in qualità di amministratore delegato e direttore generale. Affronto questa nuova sfida, detto con grande senso di responsabilità, con la convinzione di poter costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Ed ora, come accennato, voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23esima edizione della rassegna iridata di calcio, con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano 3 case, e stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione, un'altra cerimonia inaugurale prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che evoca purtroppo i dolori azzurri. E domani all'alba tocca agli USA. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
7: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il Mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il Mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
6: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League. Dopo il capo al debutto contro la Francia, il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania. Nella notte tra sabato e domenica sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Parola all'opposto dell'Italia, Alessandro Bovolenta.
8: Saranno sicuramente due partite difficilissime come queste due, perché ovviamente sono squadre che vogliono lottare anche loro e hanno lottato in queste due partite qua. Quindi sicuramente noi dovremo farci trovare pronti e arrivare fortissimi in campo.
6: Chiudiamo con i motori, la Formula 1 domenica a Barcellona. Miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato, 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto l'italiano Fornaroli con la McLaren, 8° il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine. Gasly sale al 3° posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.

0: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese!
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà

le chiedevo come mai non esce. Diceva siedi di qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Buona serata da Daniela Ubaldi. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca alla AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre 3 località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS, insieme, sempre.
4: Dall'INPS servizi sempre più vicini ai cittadini anche grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. È il messaggio lanciato da INPS al Forum PIA 2026, l'appuntamento dedicato all'innovazione nella pubblica amministrazione che si è svolto questa settimana a Roma. Riguardo alle sfide che l'INPS deve affrontare, il presidente Gabriele Fava ha ribadito che di fronte all'inverno demografico, alle transizioni tecnologiche, alle tensioni geopolitiche, il sistema di welfare deve evolversi. L'obiettivo dell'INPS è accompagnare i cittadini lungo tutto l'arco della vita attraverso un modello dinamico capace di evolvere insieme ai cambiamenti sociali ed economici. Per il direttore generale dell'INPS, Valeria Wittenberg, la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale devono essere strumenti al servizio delle persone, non fattori di sostituzione dell'elemento umano. La tecnologia può aiutarci a sostenere le fragilità e a creare nuove forme di solidarietà per un'umanità che manifesta bisogni sempre più differenziati. Tra gli appuntamenti principali, la presentazione del volume Le eccellenze nella pubblica amministrazione, competenze, merito e risultati, storie che cambiano il paese, con il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, cui ha partecipato anche il presidente Fava.
5: Quando la società cambia, quando cambia il modo in cui le persone vivono, lavorano, costruiscono il proprio futuro, ecco che in questo momento, cioè oggi, anche le istituzioni devono avere la capacità di evolvere. Di evolvere cosa vuol dire? Non vuol dire inseguire il cambiamento, ma vuol dire essere utili alle persone nel tempo in cui vivono.
4: L'archivio storico dell'INPS è entrato a far parte dell'International Council on Archives in qualità di socio a pieno titolo. L'ICA, con sede a Parigi, opera dal 1949 sotto l'egida dell'UNESCO per promuovere la gestione efficiente ed efficace dei documenti, archivi e dati in ogni formato, garantendone la conservazione come patrimonio culturale e probatorio dell'umanità. L'adesione dell'archivio storico dell'INPS all'ICA rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio archivistico italiano in una prospettiva iniziativa globale rafforzando l'impegno dell'Istituto per la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura archivistica. Autoimpiego al via i pagamenti del contributo per i giovani disoccupati che tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo delle nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. L'INPS ha infatti concluso le verifiche e avviato le attività di liquidazione delle domande accolte. Il contributo è pari a 500 euro mensili per un periodo massimo di 3 anni. Per le domande respinte è invece disponibile il servizio per la presentazione delle istanze di riesame accedendo al servizio incentivo decreto coesione presente sul portale INPS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La musica è il cibo dell'anima.

Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
3: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese!
4: Convenienza! Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

Spera un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

ogni volta che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Garlasco Alberto Stasi, che sta scontando il regime di semilibertà, la condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, è uscito dal carcere e ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva già dato parere favorevole. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distingue e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. In attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz: non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
4: L'economia.
3: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli $85 al barile. Sale anche Wall Street, incerto il Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove è approdata oggi SpaceX di Elon Musk con un'offerta pubblica da record. Ai primi scambi è subito crescita. Alessandro Cisilin.
4: Il lancio avviene con cifre da capogiro. L'IPO, l'offerta pubblica iniziale, ha venduto 555,6 milioni di azioni a 135 dollari ciascuna, con una raccolta pari a 75 miliardi di dollari, un record che frantuma il precedente, quasi il triplo dei 29 miliardi incassati dal colosso petrolifero saudita Saudi Aramco nel 2019, e sostenuto da una valutazione societaria da 1.770 miliardi di dollari. E sono stati proprio i dirigenti di SpaceX a suonare poco fa la campanella di apertura del Nasdaq a New York, carichi di sorrisi, anche perché a detenere quote societarie sono anche 4.400 dipendenti che con tale valutazione diverrebbero virtualmente milionari, per non parlare del signor Elon Musk, che acquisirebbe un patrimonio netto di oltre 1.000 miliardi. Se qualcuno me l'avesse detto qualche tempo fa, gli avrei dato delle fumatorie di crack, ha commentato. SpaceX finora ha dedicato larga parte degli investimenti al gigantesco razzo Starship, e la sua fonte principale di introito è il servizio internet satellitare Starlink, ma ora punta a farsi largo anche nell'intelligenza artificiale. Insomma, spazio, telecomunicazioni e nuove tecnologie digitali insieme, come del resto ci provano concorrenti come Amazon di Jeff Bezos, e con ricadute di introiti che peraltro si proiettano nell'arco di decenni, mentre la finanza guarda anzitutto agli ultimi utili. E qui sta la scommessa, che suona un po' come quella di arrivare su Marte.
3: Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati, 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3%, trainati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro. 44.000 in più, e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro, dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44% della popolazione. Di questi, la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. All'indomani del rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE motivati dalle tensioni geopolitiche sui prezzi energetici, anche la Bundesbank aggiorna al rialzo le stime sull'inflazione in Germania, che sfiorerà quest'anno il 3%, e abbassa quelle sulla crescita a un modesto 0,5%. Previsioni in peggioramento anche per l'anno prossimo, mentre dal 2028 l'economia riprenderà nuovamente slancio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
2: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi, questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si senta escluso, la storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio,

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
6: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
7: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e

operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la Sagra del Porchetto.

bel dì bisogna che possa cammin che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga che domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. È piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano lo conosci, so dove è il Toscano. Lo accompagno io, il Toscano, però vedi su camicia la macchina. L'ho mai vista questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, è mia. La sta a Barbone, deve stare la macchina. Macchina non ne ho mai viste. Ci fa salire sulla macchina e ci dico la strada dello scalo, se no niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersalasso. Allora, la strada per lo scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'ha tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide, e rideva sempre. Ferma, signore, ferma che sono arrivato. Come è arrivato? Sono arrivato, ferma, signore, ferma.

0: Questo è un momento molto importante per me, perché c'è un mio amico carissimo, un genio della musica, che ha vinto l'Oscar. Si chiama Nicola Piovani. Vieni Nicola, vieni.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Buonasera da Daniela Obaldi, Stati Uniti-Iran, accordo più vicino, ma per porre fine alla guerra del Golfo si tratta ancora in modo serrato e quanto si comprende dall'alternarsi di dichiarazioni, dai toni molto diversi, talvolta contrastanti, delle parti in causa. Per i maggiori media internazionali la firma dell'accordo potrebbe arrivare già domenica a Ginevra. Laura Supino.
4: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra diviene oggetto anche stavolta di distingue, dichiarazioni contrastanti, trionfalistici toni di Trump. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo. Dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, secondo il quale l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali, il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra e dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Ai toni di Trump fa da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Araghchi, che però avverte: in attesa di conclusione, i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito: Teheran si rimetta subito in riga.
3: Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota, Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano: finché sarò primo ministro l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Più esplicito il ministro della difesa Katz: Israele non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti sul sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale, Santa Cruz, era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano un'ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere in attesa della risoluzione del problema. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semilibertà, va verso l'uscita dal carcere e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Sembra imminente la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano sull'affidamento. I giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi, dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa di Stasi presenterà istanza. Interdetti dalla professione i medici che impiantarono un cuore danneggiato al piccolo Domenico, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. Davide Camera.
5: 12 mesi di stop per il cardiochirurgo Guido Oppido, 7 per la vice Emma Bergonzoni, accusati oltre che di omicidio colposo con altri 5 medici di falso materiale ideologico in concorso a proposito della compilazione della cartella clinica del bambino di 2 anni. Lo ha deciso il GIP di Napoli Mariano Sorrentino, che ha accolto la richiesta della procura sulla base delle indagini compiute dai carabinieri del NAS. In sostanza è emerso che le operazioni di cannulazione e circolazione extracorporea erano già iniziate prima che l'equipe che si era occupata dell'espianto avesse raggiunto l'ospedale Monaldi, mentre i 2 medici avevano attestato di averlo fatto solo dopo l'arrivo dei colleghi da Bolzano. Il 10 giugno si è concluso l'incidente probatorio disposto sia sul cuore malato di Domenico sia su quello giunto congelato e inutilizzabile a causa del ghiaccio secco. La relazione arriverà a metà ottobre. Le analisi sui campioni istologici, secondo quanto reso noto dal medico legale della famiglia del bambino, hanno evidenziato i segni di necrosi provocati sia dalle basse temperature sia dall'uso prolungato del meccanismo che consente la circolazione extracorporea.
3: Archiviati i successi di Messico e della sorprendente Corea del Sud, i mondiali di calcio si trasferiscono nell'altra sede, in Canada. Stasera a Toronto la cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei 3 paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star Alanis e Michael in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BML Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al Sophie Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa delle Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il Mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
3: Ed è tutto, buona serata.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Vorrei parlarti d'amore, dirti tante belle parole. Vorrei inventarne di nuove, per te lo farei. Vorrei parlarti d'amore, dirti tante belle parole. Vorrei inventarne di nuove, per te lo farei.

che, neanche un bacchino, né una carezza ho avuto da te. Scema, ora c'è un stufo, per chi mi hai preso, vattene via. Guarda che tipo assurdo, ma che donnaccia.

el inmenso Él. Questo amore mio, il mio cielo, è l'anima e il mondo che vorrei.

quel che resta è inutile. Pezzi di colori

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

ciò, dimmi come ti inganni e quando avrò i tuoi anni. Lei ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno di un'ombra, l'ombra di un altro viaggio.

che posso dire, ho solo note per raccontar la vita ed anche un po' la tua. Sono qui tra le parole che si scrivono, ma vivere è credere in una idea. Io di me ti voglio dire che il mio sorriso, anche se a volte spento, non si arrende mai.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti o se è il caso di scappare.

testa a posto, datti una regalata e guarda bene dentro te stesso, non giudicare gli altri e cerca invece di capire, butta via lo specchio che c'è il mondo da guardare, dovrei essere come l'acqua che si lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera ogni ostacolo finché non raggiunge il mare. E lì si ferma a meditare per scegliere se essere ghiaccio.

che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera ogni ostacolo finché non raggiunge il mare, e lì si ferma a meditare per scegliere se essere ghiaccio o vapore.

proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.

tuoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

Radio Galileo, una radio, tante città. One, two, one.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

potente, sono Gesù Cristo, il diavolo e poi niente. Mi sembro deficiente, mi seggo davanti al computer, l'accendo e parte l'antivirus.

Chi ti muove i fili è Dio, Satana. Chi ti muove i fili è maschio o femmina. Chi ti prega, chi ti odia, chi ti aspetterà. Qualcuno, qualche cosa i fili certo muoverà. Manichi.

sempre, fino a quando vorrai. Il manichino si lascia andare, si abbandona al tuo volere. Il manichino spera sempre che la sua sorte cambierà.

il tempo lo sai che voleva, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo e per questo

faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte, quando è passato davanti a lui un carabiniere.

così precisi come quelli della mascherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca, il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci

Ei dai botte! I ammena via l'era già mo quasi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte, perché ci vedeva istes de not come del dì. Ed è lì ancora come un palo nella via. La gente passa, gli dà 100 lire e poi se ne va. Lui circospetto guarda in giro e mette via. Ma poi borbotta perché ormai lei è un po' arrabbiata.

sa il signor fra lei che viene su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. Non a quel stile proprio Laura De Ciula. Io sono un pane, non un bambè, non ci sto più. Io vengo via da questa banda di pistola. Mi metto in proprio, così non ci penso più. Faceva il palo nella banda dell'Orfiga. Faceva il palo perché l'era il suo mestre. Faceva il palo nella banda dell'Orfiga. Faceva il palo.

se mi guardi ancora e non li muovi, diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta e non capisci, tu non vuoi guai. Uia. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardo diventa rossa, morirei.

quando la mia mano lentamente, inutilmente ti accarezza. Dove vanno a finire i tuoi sorrisi, quelli di ieri, quando ti perdi in un'incontentabile tristezza?

che avevi in cuore, quello che avevi in cuore, ma cosa avevi in cuore? E dove andavo a finire?

invece no, la vita non si canta, ma si vive. Ci siamo dati appuntamento a un treno che aspettava a noi.

quante volte abbiamo tradito l'amore. Oh, amore, amore, amore, come deve essere offeso e triste l'amore per come l'abbiamo trattato, per quel che abbiamo fatto al nostro amore.

0: la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Figlia delle stelle, caduta in mezzo al mare, figlia della terra che nessuno può toccare, vestita dalle onde, spogliata da ogni vento, madre della storia, musica del firmamento.